0: oggi è davvero tutto con questa scoppiettante puntata di Titalia.
1: L'appuntamento con la musica che scotta è come sempre alla prossima puntata. Buon ascolto a tutti, buona settimana e a risentirci.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
2: Bentrovati amici di Musical Chatter, pronti per un appuntamento di chiacchiere e musica. Oggi parliamo di come chiedere le cose, di due modi molto diversi di chiedere qualche cosa. Ad esempio, Paolo Conte, nella sua canzone Via con me, invita diretto così a scappare con lui. Mentre un'altra, per fare un esempio, fare mille canzoni che ci sono e che parlano di richieste, può essere quella di Fiordaliso che dice: non voglio mica la luna, io non pretendo la luna, ma pretendo uno spazio vero per me stessa. Quindi due canzoni immediate, certo, famosissime, ma costruite con tanta intelligenza, con questo modo di incuriosire, di portarci dentro la canzone con questa richiesta: una positiva, via con me, via, così, un imperativo, e l'altra in negativo: non voglio la luna, sembra che voli basso, ma in realtà chi chiede molto di più forse della luna. Partiamo da Via con me, una fuga elegante, un po' misteriosa. Conte non dice mai davvero però dove si va. Conta l'invito, quel via, via, via, via, ripetuto come una porta che si apre. Dentro ci sono jazz, swing, profumo di chanson francese e un gusto per le parole suonate, quelle sillabe che sembrano non voler spiegare tutto perché preferiscono creare musica, ritmo, atmosfera più che significare davvero qualcosa di preciso. Preferiscono suggerire. Una curiosità importante, ad esempio, che è inserita in Paris Milonga, l'album del 1981 pubblicato dalla RCA italiana. Il disco è uno snodo decisivo per Conte perché porta a maturazione la sua miscela di jazz e di swing con queste suggestioni anche sudamericane e un immaginario europeo. Ed è anche il suo primo album a circolare fuori dall'Italia. Il brano Via con me fu registrato allo studio Format di Torino, che è una città fondamentale per lui, per Paolo Conte. C'è poi la vita lunghissima di questa canzone. È stata reinterpretata da Roberto Benigni, dai Neri per caso, dai Las Cruz, da Fiorella Mannoia ed è pure finita in cinema, televisione e pubblicità, fino a diventare quasi una sigla dell'eleganza italiana nel mondo. Eppure resta una canzone, diciamo piccola, di poco più di 2 minuti e mezzo, costruita su un equilibrio perfetto fra leggerezza e malinconia. Vocalmente Conte fa una cosa rara. Non canta per dimostrare, appunto per raccontare, ma per evocare. Il timbro bello, ruvido, fumoso e un po' ironico nel modo, giocoso. Ecco, le parole sembrano uscite da un pianoforte più che da una gola, più che dalle corde vocali. Ascoltiamocela come un invito a lasciare per un attimo il mondo fuori dalla porta, andare via, via, via, via. Paolo Conte, Via con me.
3: Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti.

Vieni via con me, entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via, non perderti per niente.

entra in questo amore buio, pieno di uomini. Yeah. Entra e fatti un bagno caldo.

Amici di Musical Chatter, eccoci di nuovo insieme per la seconda parte. Abbiamo ascoltato Paolo Conte con quel suo modo inimitabile di rendere sofisticata anche una fuga. Ora cambiamo completamente punto di vista, perché dalla complicità, dal sussurro, passiamo a una richiesta frontale, fiera, quasi liberatoria. Fiordaliso non chiede l'impossibile, ma chiede tempo, spazio, pelle e stelle. Non voglio mica la luna, dice una cosa semplice. Non sempre il desiderio coincide con qualcosa di eccessivo. A volte ciò che manca è un momento vero, un pezzettino di autonomia, la possibilità di respirare senza dover giustificare sempre tutto. Ecco, la forza di questo brano è proprio qui. È romantico, ma anche molto asciutto, molto consapevole. La canzone fu presentata al Festival di Sanremo del 1984 e si classificò quinta, diventando però poi il vero salto di qualità per Fiordaliso. È firmata da Zucchero Fornaciari, da Luigi Albertelli ed Enzo Malepasso, con un arrangiamento di Vince Tempera, ed era uscita ai tempi su 45 giri per la Durium. Il successo, come dicevo, andò ben oltre il festival, il brano fu certificato disco d'oro e arrivò anche al pubblico internazionale grazie alla versione spagnola, Yo no te pido la luna. Nel 1984 Fiordaliso era già alla terza partecipazione sanremese, ma con questo brano smise di essere solo una promessa e diventò una voce riconoscibile e riconosciuta. Il testo mette al centro una donna che non vuole essere salvata con promesse grandiose, vuole solo essere ascoltata. In pieno clima anni 80 era una dichiarazione più moderna di quanto potesse sembrarci oggi. E poi c'è la voce, Fiordaliso ha un timbro potente, diretto, con una venatura rock che impedisce alla canzone di diventare soltanto melodica. E così, dopo l'eleganza laterale di Conte della prima parte, arriva questa richiesta chiara e necessaria. Silvia Dini vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima puntata di Musical Chatter e ci salutiamo ascoltandoci insieme Fiordaliso con Non voglio mica la luna.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
3: Va ora in onda Black Coffee, il meglio della soul funk e disco.

0: I Wild Cherry erano una cover band hard rock, ma con l'avvento e la popolarità dell'era disco il gruppo trovò sempre più difficile trovare ingaggi. Parisi, il leader del gruppo, tentò di convincere i suoi compagni a inserire brani dance nelle serate, ma loro si opposero perché non volevano essere etichettati come una band disco. La svolta avvenne durante una serata in un locale di Pittsburgh, quando qualcuno urlò: suonate un po' di musica funk, ragazzi bianchi. Parisi prese una penna e scrisse la canzone in 5 minuti, un pezzo che ha fatto la storia del funk, superando ogni barriera. Era il 1976 e Play the Funky Music era il brano di apertura di questo nuovo appuntamento con Black Coffee.
1: You're listening to Black Coffee, the best of soul, funk and disco.
0: E allora benvenuti a un nuovo appuntamento con Black Coffee, un'ora di soul, funk ed R&B qui nella tua radio preferita. Io sono Claudio Bosco. Ancora 1976, ma con The Brothers Johnson.

Johnson, prodotti da quel genio assoluto di Quincy Jones, un pezzo che è un vero e proprio manifesto per la musica funk, brano estratto dal loro album di debutto Look Out Far del 1976. E visto che abbiamo citato il genio di Quincy Jones, perché non andare ad ascoltare un brano di un suo album, The Dude del 1981? Il brano si chiama I Know Corrida.

0: All'epoca quest'uomo era già l'architetto sonoro più influente del pianeta, capace di plasmare i successi di Michael Jackson e Frank Sinatra, ma quando decide di pubblicare un disco a suo nome trasforma la classe assoluta in un concentrato di pura adrenalina, funk e disco. Sto parlando dell'immortale Quincy Jones, era I No Corrida. Un altro genio, arriva Al Jarreau.
1: ...1983.

Se c'è un brano in grado di trasformare anche la giornata più nuvolosa in una passeggiata di sole, beh, è Morning, un vero toccasana contro lo stress. Dal suo omonimo album del 1983, una vera e propria sferzata di energia positiva firmata da uno dei più grandi vocalist di tutti i tempi, Al Jarreau. Lui non canta semplicemente le note, le fa rimbalzare, le modella come fossero uno strumento a fiato. Chiudiamo la prima parte con It's About Time, capitanata da Jean-Paul Blue Munich. La band ci regala un vero e proprio inno alla positività con la voce rassicurante di Joe Rose. Ascoltiamogli Incognito.

Curious Subject, il nuovo di Chaka Khan, un inno alla maturità e all'autoaccettazione, un brano raffinato e coinvolgente che unisce una produzione moderna con la collaborazione di Sia. Il brano ha avuto anche un debutto spettacolare grazie a un'esclusiva esibizione live della cantante sulla prestigiosa piattaforma internazionale Color Show. Adesso tuffiamoci nel sound avvolgente di una delle voci più belle e potenti del nuovo R&B internazionale. Lei è Coco Jones. Questo è il suo splendido singolo che si chiama Love Me True.

Coco Jones in arrivo, una ballata elegante e sensuale con un'atmosfera magica dove il jazz incontra il soul più profondo. Per voi I Belong to You, unione perfetta tra il sax di Bonnie James e la voce bellissima di Lady Zee.

Era Lady Z con il sax di Bonnie James. Nella prossima novità le voci sono quelle del talento solo di Lucky Day e di Leon Thomas, con un suono che unisce la tradizione dell'R&B a tocchi moderni e raffinati, il tutto nel nuovo singolo che si chiama Fly Who Out.

Direttamente dal progetto Kill the King, Anderson .Paak insieme a T.I. e insieme a Stallone, il funk e il rap con il brano Where I Am From.

5, le novità oggi direttamente da Color Show, dal suo ultimo album Chuckzilla, Chaka Khan con Curious Subject, il nuovo di Coco Jones con Love Me Traug, il sax di Bonnie James e la dolcezza di Lady Z in I Belong To You, la collaborazione di Lucky Day insieme a Leon Thomas con Fly Who Out ed il funk e rap dell'ultimo brano di Anderson .Paak con Where I Am From.

Nel 1975 questo gigante del soul conquistava le classifiche mondiali con il suo sound orchestrale, quel timbro baritonale unico nel suo genere. Nonostante il testo sia profondamente sensuale e sembra dedicato a una donna, Barry White rivelò in un'intervista a Billboard che la canzone era dedicata alla sua carriera, visto che in quel periodo ogni suo brano era un successo. Era What I Am Gonna Do With You. Il ritorno di Bruno Mars con l'album The Romantic, uscito ad inizio del 2026, una delle novità più interessanti di quest'anno. Ascoltiamo On My Soul.

Era Bruno Mars con On My Soul. Adesso prepariamoci a fare un viaggio nel tempo con una ballata di puro soul uscito nel 1975 all'interno del capolavoro That's the Way of the World. Questo brano è una carezza in musica. La voce inconfondibile è quella di Phil Bailey, che si fonde alla perfezione con il calore del compianto Maurice White. Be Ever Wonderful, gli Earth, Wind and Fire.

Erano gli Heart, Wind and Fire con Be Ever Wonderful, adesso un vero e proprio gioiello nel genere soft rock che ha dominato le classifiche americane conquistando il primo posto e diventando la colonna sonora di intere generazioni. Baby Come Back the Player, che fu anche il brano di esordio del gruppo californiano nel 1977, dove vedeva al basso un certo Ron Moss il Ridge di Beautiful.

Gli OJs ci ricordano che la musica non serve solo a divertirsi, ma è un linguaggio universale, porta messaggi di speranza, unisce le persone e racconta la realtà. Il sound è quello inconfondibile di Philadelphia, curato dai maestri Gamble and Huff. Il risultato è un capolavoro assoluto. 1975 era Message in Your Music. Chiudiamo la puntata di oggi con un classico della disco, You Can Do It, sono One.

0: You Can Do It era l'ultimo brano di oggi qui a Black Coffee. Questo era Black Coffee, un'ora di soul, funk ed R&B qui nella tua radio preferita. Io sono Claudio Bosco. Oggi mi sono dimenticato di salutare la Carla Vetturini per la parte musicale, per la parte tecnica va Mirko Centofanti. Un grazie, ovviamente un grazie a tutti i nostri ascoltatori.
1: Thank you.
2: Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.
3: Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
4: Bentrovati amici di Musical Chatter. E benvenuti a questo nuovo appuntamento che si colora di sfumature intense, tutte al femminile. Esploriamo la musica di due grandi artiste italiane che sanno trasformare le parole in emozioni, capaci di resistere al tempo. Partiamo subito con un pezzo di rara e delicata bellezza firmato da una voce molto amata del panorama contemporaneo. Sto parlando di Mara Sattei e della sua splendida canzone Le cose che non sai di me. In questo brano l'amore si trasforma in uno scudo invisibile. Mara Sattei ci racconta una protezione fatta di presenza costante e di piccoli gesti silenziosi. È quel punto fermo che resta presente mentre tutto il resto svanisce. È un brano che parla di dedizione e di quella promessa di esserci sempre, soprattutto quando la strada si fa difficile. Ma noi abbiamo cercato delle curiosità. Intanto la firma degli autori. Il pezzo nasce da una sessione in studio molto spontanea e vede la collaborazione di Mara Sattei con il suo fratello, il produttore Tasup, scusate, insieme a Enrico Brun e Alessandro Donadei. E l'artista ha dichiarato che questo brano le ha permesso di riscoprirsi anche come cantautrice, scrivendo di getto e pensando alla forza terapeutica dei sentimenti sinceri. Dopo il debutto sul prestigioso palco di Sanremo, il brano ha conquistato classifiche digitali segnando la sua piena maturità artistica. E poi il messaggio, la complicità. Qui diventa il porto sicuro mentre tutto il resto va via in frantumi. È il racconto di un legame che è casa, è un rifugio. E quando canta che la voce dell'altro cura ogni disordine nei giorni tristi, e non è soltanto musica, è anche poesia, diciamolo, è amore che si fa suono. Poi ascoltiamo anche l'interpretazione vocale, ci mette del suo. Lei inizia quasi sussurrando, ha un bel tono caldo e sul palco dell'Ariston avevamo visto la sua tecnica impeccabile e che è al servizio dell'emozione e questo rende le canzoni capaci di arrivare fino al cuore di chi ascolta. E allora è il momento di far arrivare questa canzone al nostro cuore. Chiudiamo gli occhi, lasciamoci trasportare da questa dolce promessa. Ecco per noi Le cose che non sai di me, nella voce cristallina di Mara Sattei.
5: Quando sei con me, il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

0: sempre.
1: Eccoci di nuovo insieme, amici di Musical Chatter. Erano le cose che non sai di me, di Mara Sattei. Ma adesso cambiamo ritmo e scaldiamo i motori, perché è il momento di Emma con la sua potente versione di L'amore non mi basta. Quindi sempre amore, ma un'altra sfumatura. Qui diciamo che non c'è più quel senso di protezione, di calore, ma c'è più spazio per la riscossa, perché lei crea un pezzo che è un manifesto di forza femminile, unisce la grinta del pop a un'interpretazione ricca di pathos. Tanto diciamo qualche cosa, è contenuto questo pezzo nell'album Schiena. Lei parla del momento esatto in cui una donna sceglie di non spezzarsi e decide che la passione da sola non può giustificare le mancanze di un rapporto ormai logoro, perché l'amore non le basta. Scritto da Daniele Magro, ha vissuto una specie di miracolo di Natale, perché è tornato alla ribalta internazionale, si è ad un trend globale su TikTok che lo ha fatto volare alto fino alla prima posizione della classifica giornaliera di Spotify Italia. Insomma, traguardi straordinari per un brano tutto sommato storico del repertorio della cantante. Poi lei racconta che cantare questa canzone simboleggia una specie di liberazione, perché simboleggia la sua evoluzione come artista matura, capace di superare il passato e di reinventarsi, come ha dimostrato anche nella versione rock, nella cover rock che ne ha fatto presentandola sul palco del concerto del 1° maggio a Roma. Poi la tecnica vocale, passaggi di registro, non ci sono scorciatoie, lei punta sulla potenza pura, spinge tutto verso vette altissime, e non sono tante le interpreti che hanno capacità di controllare così bene il suono e la voce. Pertanto, se prima Mara Sattei ci ha cullato con la sua dolcezza, qui Emma ci dà la carica e possiamo concludere in bellezza questa puntata speciale dedicata a due straordinarie voci della nostra musica. Da Silvia Dini è tutto, vi aspetto per una prossima puntata con Musical Chatter, e ora ci salutiamo ascoltandoci insieme Emma con L'amore non mi basta.

0: finiamo, punto e basta.
1: Era Musical Chat.
2: Musical Chat,
1: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chat.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. Ci colleghiamo ora con Giuseppe Cesena per il programma Non è mai troppo presto. Buon ascolto!

cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sei l'unica donna che non ha più voglia

0: Senti che bel rumore.
1: Paure in onda.
2: Paure in onda.
1: Non è mai troppo presto. Non è mai troppo

0: Buongiorno, buongiorno, oggi è il 16, quindi siamo a metà mese perché settembre ne ha 30, quindi 15, oggi è 16. Buongiorno dal vostro Cecantibus in questo mercoledì 16 settembre. Il campionato ha fatto già 4 giornate, infatti alle 6 e qualche minuto avremo il commento del nostro amico Alfio Pricoco, avremo le altre rubriche, il ballo di Beppe, Marco Roma, e i nostri viandanti che alle 5 e un quarto si collegano con noi per parlare del più e del meno, e poi i successi 60 intorno alle 6 e la poesia di Mara Grazia per chiudere. Con le ultime notizie anche dai vari paesi che vogliono raccontarci le loro esperienze e poi Maria Grazia appunto con la poesia alle 6.45 e il finale con i saluti eccetera, quindi anche oggi pieni. Si inizia naturalmente con il saluto delle radio quando sono le 4.33 e 20 secondi, eccoci qua. Siamo così in questo mercoledì che precede da 5 giorni l'autunno, quindi tra 5 giorni sarà autunno. Saluto delle radio, Radio Mare Italia e le altre radio che le leggiamo con Angela Licciardi e me.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.

meraviglioso svegliarsi con voi questa mattina con il negro amaro. Vabbè, amaro quest'ora, un amaro ci sta proprio male, direi.

0: e sentiamo il finale, il maggiore. Oh, finisce in maggiore. Vabbè, noi siamo qui maggiori. E allora andiamo a vedere cosa ci dice Marco stamattina, poi lo sentiremo in voce.
1: Tanti auguri al famoso musicista, chitarrista, cantante King. Tanti auguri a Cecchi Pavone. Buon compleanno a voi due da Marco Roma. Tanti auguri a voi. Buongiorno. Passeranno il tempo, passeranno gli anni a dimostrarti che ti amo da impazzire. Passerà tutto il tempo, passerà. Da Marco Roma, buongiorno.
0: Oh, passerà il tempo, ti amo, ti amo, ti amo, e passerà. 4:41 e 49 secondi, il momento di chiamare Marco, ma prima facciamo i nostri saluti, così poi non ci riscordiamo. ATM, Trenord, Vime Ice, le ricercatrici volontarie della Croce Amica Caserta, e poi Ernesto, il nostro Dennis, che ci sarà sicuramente più tardi, e poi salutiamo il nostro amico Francesco, che ci veglia da lassù, salutiamo Simona che ce l'ha suggerito, e salutiamo anche la nostra cara Stella che anche lei ci veglia da lassù. E adesso sentiamo dove si trova Marco Roma. Marco Roma, dove si trova Marco? Dove sei?
2: Avvia chiamata vocale con Marco Roma, saluto Canoro.
0: Ecco, chiamata vocale, perché con la video
2: WhatsApp riduci finestra voce non attiva.
0: Con la video consumato troppo, e quindi dopo poco si dovrebbe.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno sulla direzione Anzio, buongiorno.
3: Buongiorno, sono ancora in garage.
0: Allora siamo ancora in garage. Vabbè, tanto.
3: Sì, fatto tardissimo oggi.
0: Oggi si fa tardi. Il mercato, sì. Quindi arriverai più tardi, alle 5 arriverai.
3: No, ci vuole di molto di più, penso. Meno 5:20.
0: 5:20.

0: dirli. Però niente da fa.
1: Sono un po' presi.
0: Sono
1: da
0: un po' dolore. No, lui è preso da questo dolore che c'ha così forte e non ragiona. Purtroppo.
1: Ho capito, vabbè.
0: Non ragiona.
1: Speriamo che passi presto, cioè anziché farci raccomandare al Papa, facciamo noi una preghiera per lui.
0: Sì, perché mi ripete sempre la stessa cosa. Forse mi devo operare. Fatto, vabbè, fammi sapere, ho detto io, siamo tutti con te.
1: Certo, vabbè. No, speriamo che non si operi, perché insomma l'operazione è sempre pesante. Allora,
0: sì, certo.
1: Allora, hai pensato certo. Già stamattina il brano?
0: Sì, anche se era un viaggio dedicato al brano.
1: Sì.
0: Allora, il brano è O forse sei tu.
1: O forse sei tu.
0: O forse sei tu. O.
1: Questo te lo indovini in 2 secondi.
0: Veramente? Lo so che lo sai. L'ho fatta facile. Ora la cambio.
1: Allora la cambio. Cambia.
0: La cambio, aspetta. La cambio subito.
1: Quello era Elisa.
0: Allora la cambio subito. Sì, l'ho fatto troppo facile.
1: No.
0: Perché stavo in viaggio, quindi. Aspetta. Allora, vivendo adesso.
1: No, ma vivendo adesso no.
0: Adesso l'ho avuta qua difficile. Perché prima era un viaggio, la prima che mi è uscita.
1: O forse sei tu, era Elisa, e quindi lo sapevo.
0: Da quella era facile, Sanremo 2022.
1: Appunto per questo lo ricordavo che era una delle vincitrici. Era arrivata nei primi posti. O forse sì. Quindi vivendo adesso?
0: Vivendo adesso.
1: Ultimo.
0: No. Stavolta non azzecchi.
1: A saperlo non ti avrei detto niente, ti dicevo niente, è così.
0: No. Devi portarla un po' più a lungo.
1: Allora, iniziamo. È un maschio?
0: Sì, è maschio.
1: Vivendo è maschio. Adesso, vivendo adesso.
0: Vivendo adesso è maschio. Mi ha stupito questa canzone perché.
1: Perché ti ha stupito?
0: 43 milioni di visualizzazioni, mamma mia. Quasi Christmas di Mariah Carey, quella 200-300 milioni di visualizzazioni. Adesso 43 milioni, tanta roba.
1: Giovanotti?
0: No.
1: Vivendo adesso.
0: Maschio italiano, sì.
1: Giovanotti è un maschio italiano, ha fatto il giovane. Vivendo. Ramazzotti?
0: No. No, ho pensato a Eros, ho detto no, non faccio più Eros.
1: Che l'indovino.
0: Sì, perché l'indovini subito. Però è uomo.
1: Uomo, quanti anni ha più o meno?
0: Ma secondo me se li porta molto bene, ma ce l'avrà 55 sicuri.
1: 55,56.
0: E adesso... Quanto subito?
1: Biagio Antonacci?
0: No. Da lui Biagio Antonacci penso ce n'ha più di 60.
1: Ma non saprei.
0: Allora lui ce n'ha 58.
1: Ah, mo l'hai scoperto.
0: 58 adesso. Ho detto 56. 2 anni in meno ho detto.
1: Sì, quindi del 68. E beh, Ramazzotti del 63.
0: Sì. Ramazzotti del 63.
1: Sì. Gianluca Grignani?
0: Piazza Antonacci c'era 62. Antonacci come ero? 63.
1: Quindi sei andato sulle date, hai aperto le date adesso. E allora qui si va... Vivendo adesso
0: 63. Tu sei 66?
1: No, 62. Vediamo un altro aiuto.
0: Allora,

0: Vabbè, una cosa particolare che c'ha da quando lo conosco?
1: Sì.
0: Boh, da quanti anni che canta? Sicuramente 30 anni. E ha avuto sempre...
1: Ha avuto sì.
0: Sembra un Riccardo Cocciante. Ma sempre questi capelli ricci, tanti, grandi, tanti capelli. Cioè, praticamente sono lunghi, tutti ricci, grandi, tanti capelli. Tipo Riccardo Cocciante, tipo...
1: Sì, no, ma io
0: sembra chitarrista di...
1: Le parti descrittive non è che... Non
0: certo.
1: Sono, appunto. Quindi che mi dice sì, capelli ricci? donne e uomo per fatto della voce, ma sennò tante volte dice... Le descrizioni non è che sono tanto...
0: No.
1: No. Mi devi dare qualcosa di più intrigante.
0: Certo. Ma non ti è mai incuriosito il fatto dell'estetica di un cantante, per esempio?
1: Sì, però se c'è qualcuno che te la descrive, in genere poi si ascolta la musica, quindi non...
0: Ah...
1: Non c'ho le posizioni.
0: Allora lui c'ha capelli lunghi e ricci. Per esempio Rossa Ramazzotti ce l'ha rasati a zero, come Antonacci, proprio a zero ce l'ha, sì. Allora Rossa Ramazzotti quando cantava è nato con i capelli lunghi, legati, sembrava tipo Fiorello quegli anni là, ma tutti rasati, con certi disegni dietro la testa, fa certi disegni tipo la macchinetta con i bambini.
1: Ho capito. No, allora niente da fare.
0: Allora, ha fatto Sanremo. Penso che ha anche vinto un Sanremo.
1: Ah, Morgan?
0: Ma perché Morgan ha vinto un Sanremo?
1: No, ha partecipato a un Sanremo.
0: L'hanno pure cacciato.
1: Appunto.
0: Allora, poi ti do un grande aiuto, eh?
1: Sì. Anche perché sono le 4:51, quindi dobbiamo mandare il brano.
0: Ora nel 2005 ha vinto il 55esimo Festival di Sanremo.
1: Ah.
0: Poi un altro aiuto grande, lui è stato sposato e ha una figlia sola con una grande soubrette italiana. E si sono lasciati. E la soubrette italiana è la, penso, la più importante che Gianni Boncompagni ha avuto non nella Rai. T'ho detto tutto adesso.
1: Francesco
0: tutto.
1: Renga.
0: te l'ho voluto dire. Te manca poco,
1: sì.
0: Io lo dico.
1: A questo punto sì. Allora, titolo del brano per venire ad esta mattina da Anzio.
0: Allora, vivendo adesso.
1: Vivendo adesso Francesco Renga.
0: Sì.
1: Eccolo qua, penso che sia questo.
2: Un'altra immagine di te.
1: Sì. Allora Marco, ci sentiremo più tardi perché non so se c'è Lucia stamattina oppure no, quindi preparati, evidentemente se non c'è Lucia tornerai di nuovo. Intanto ricordiamo
0: Simaz.
1: Simaz questa sera alle 20:20 di sera. A tra un po'.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, ancora oggi al Dialogo nel Buio, in via Vivaio 7, con tanti amici della terza A di dove, ragazzi?
2: Siamo di Ospitaletto, in provincia di Brescia.
1: Brescia, allora, tu sei?
2: Federico.
1: Federico, ci presenti i tuoi compagni di classe?
2: C'è qua Christian.
1: Sì.
2: Simon.
1: Sì.
2: Alessandro.
1: Sì.
2: E un altro Federico.
1: E un altro Federico. Allora, dopo faremo sentire le loro voci. Intanto tu, Federico 1, dici cosa hai provato in questo Dialogo del Buio, come ti sei trovato?
2: Allora, nella prima parte, dove eravamo tipo in una sorta di ruscello.
1: Sì, bosco.
2: Era molto particolare, più che altro per il terreno, per i sassi, che non ti riuscivi a orientare molto bene con il bastone.
1: Ecco, quindi lì hai avuto un po' di difficoltà.
2: Esatto, sì. Esatto. Poi anche nel individuare il tipo di pianta soltanto con l'annusarla.
1: Ma lì, secondo te, le piante erano vere o false?
2: Secondo me il rosmarino era vero,
1: sì.
2: Forse l'alloro no, però.
1: No, tutte vere le piante.
2: Tutte vere.
1: Sì, gli uccelli?
2: Però, gli uccelli non li abbiamo toccati, non li abbiamo visti.
1: Si sentivano, erano falsi.
2: Sì,
1: gli uccelli erano falsi. Bene, e poi nel proseguo invece?
2: Nel proseguo hai fatto un corridoio molto lungo.
1: Sì.
2: E poi siamo arrivati in una camera, diciamo.
1: Ecco, una camera dove c'erano dei suppelletti. Di cosa hai trovato?
2: Esatto.
1: Cosa hai visto?
2: Abbiamo visto tipo delle finestre.
1: Sì.
2: Una
1: quadri.
2: Esatto, dei quadri. Una sedia gigante, tipo una sorta di poltroncina. E dopo abbiamo visto anche delle scritte,
1: sì,
2: sul muro.
1: Scritte in rilievo.
2: Esatto.
1: Sì.
2: E dovevamo capire.
1: Siete riusciti a leggerle?
2: Sì.
1: Ah, benissimo. Allora, passaci il microfono a qualcun altro, altrimenti sembra che facciamo solo la trasmissione, non c'è problema. Chi ci passi adesso?
3: Christian,
1: tu nella cameretta dove che all'inizio, nel bosco, hai avuto paura? Ti sei accorto delle piante se erano vere o false?
3: Allora, le piante erano vere.
1: Sì.
3: Perché le abbiamo toccate e le abbiamo, con l'olfatto,
1: sì,
3: abbiamo sentito che erano piante aromatiche.
1: Bene.
3: E le abbiamo riconosciute.
1: Avete sentito anche l'odore del caffè?
3: Sì, ce l'hanno fatto anche toccare.
1: Eh sì, perché erano in certi barattoli.
3: Sì.
1: Bene, e invece nella parte della città cosa erano, tutti dei rumori falsi, vero?
3: Nella parte della città sì. Però c'era anche la moto, che quella
1: era vera, però.
3: Sì, era vera, però il rumore era no.
1: Ecco, tu hai riconosciuto che moto fosse?
3: Sì, una Suzuki.
1: Una Suzuki, bravissimo. E invece la macchina, che macchina era?
4: La macchina
1: era una PA?
4: No, la macchina non è.
1: Non l'hai vista, una Panda era, no, la macchina.
4: Non
1: bene,
4: l'ho
1: vista. E sentiamo un altro ragazzo, una ragazza, sentiamo chi c'è. Chi viene? Allora, vediamo un po' chi viene ancora a raccontarci di
5: Simon.
1: Questo. Allora, Simon, tu cosa hai visto di bello in questo dialogo? Ti è piaciuto bere qualcosa al bar oppure no?
5: Sì, mi è piaciuto molto.
1: Cosa hai bevuto tu, Simon?
5: Coca-Cola.
1: La Coca-Cola, ho capito. E, ma l'hai riconosciuto che fosse una Coca-Cola oppure hai avuto qualche dubbio? No, hai riconosciuto.
5: Sì, l'ho riconosciuto.
1: Bene, passaci un amico che chiediamo qualche altra cosa. Chi è rimasto? Siamo finiti. Chi è rimasto ancora?
6: Alessandro.
1: Alessandro, allora tu, Alessandro Magno, cosa hai visto di bello in questo dialogo? Dici pure. Cos'è che ti è piaciuto?
6: Quando eravamo sulla strada.
1: Ah, quando eri sulla strada, che quindi c'erano tutte le macchine,
6: sì,
1: tutte. Ecco, hai visto anche la macchina, hai visto i rumori dei lavori in corso, che cioè, bim, bim, bim, tutti quei rumori,
6: sì,
1: i semafori che facevano questi rumorini e l'altro. Al bar ti è piaciuto? Cosa hai bevuto al bar?
6: La Coca.
1: Anche tu la Coca. Bene, ragazzi, mi pare è rimasto qualcuno ancora che non ha.
2: No.
1: Allora, avete qualche domanda da farvi sulla disabilità visiva, sulla cecità, sui ciechi in genere? O vi hanno raccontato già quasi tutto?
2: Quasi tutto.
1: Va bene, allora ragazzi, noi contiamo da 3, 2, 1 insieme e poi diciamo viva dal Dialogo nel Buio. Allora, 3, 2, 1.
7: Viva Dialogo nel Buio!
1: Grazie, alle prossime, ragazzi.

dedico la mia vita alla musica. Musica che mi accompagna fin da quando avevo più di 4 anni, grazie al mio papà, che era un grande appassionato. Questa mia passione oggi mi ha portato a far parte del gruppo musicale Imenerba, con cui abbiamo un po' di bei progetti in cantiere. Volevo cogliere l'occasione che mi hanno dato gli amici del canale per presentare il nostro singolo pubblicato recentemente dal nome di Empty Step. E ricordarvi, qualora apprezziate il brano, che ci trovate su Instagram, YouTube e Spotify con il nome di Menerba, con la H finale. Detto questo, vi ringrazio e vi lascio all'ascolto di Empty Step. Ciao!

tutti gli amici di Disabili International Radio. Sono Marco Pernice, chitarrista, cantante, produttore, e oggi vi presento il mio nuovo singolo Jimmy's House, un brano che nasce da un sogno fatto in età adolescenziale, in cui il mio idolo chitarrista Jimi Hendrix mi presentava la sua casa, la sua famiglia, ecco, in un'atmosfera molto rarefatta. Mi trovate su tutte le piattaforme streaming, sui principali social, cercando Marco Pernice o Marco Pernice Music. Adesso vi lascio l'ascolto del mio brano dal titolo Jimmy's House.

chitarrista del gruppo L'Eleven e autore delle canzoni contenute nell'album Davanti allo specchio, edito per la Magilla Spettacoli nel 2024. Vorrei farvi ascoltare un brano che parla della difficoltà di mostrare i nostri sentimenti e di tutte le occasioni che abbiamo perso per poterlo fare. Vi saluto tutti e adesso vi lascio all'ascolto del mio brano intitolato Qualcosa di diverso.

0: Peperoncino, peperoncino, buongiorno. Come va?
1: A tutto l'ascolto anche.
0: Eccoci qua.
1: Sono qui. Siamo qui.
0: Mercoledì scorso abbiamo finito i 10 anni, siamo nell'undicesimo anno. Come si vede un po', siamo un po' più invecchiati, quello sì. E non
1: Quello.
0: so, e infatti

0: vecchiaia viene dimostrata dal fatto che non sappiamo se dovevamo svegliare Lucia oppure no. Tu che dici, dobbiamo svegliarla oppure no? Lei ha detto che era dalla mamma e che quindi non dovevamo svegliarla. La settimana scorsa non l'abbiamo fatto, ci ha mandato anche gli auguri, se ti ricordi, li abbiamo mandati. Che facciamo? Niente, non la svegliamo.
1: Chiamiamo Marco Roma.
0: E allora chiameremo Marco Roma, ma prima metteremo un brano. Abbiamo anche il nostro amico Dennis.
1: Oh, eccoci, eccomi.
0: Vogliamo mandare Dennis prima o prima chiamiamo Marco Roma?
1: Dennis.
0: Andiamo prima Dennis?
1: Il cuginetto virtuale.
0: Ecco, allora, se, cuginetto virtuale, dove è andato a finire il cuginetto virtuale? L'ho perso adesso. Ho perso il cuginetto. Cuginetto, dove sei? Ah, ecco, l'abbiamo trovato. Eccolo qua. Allora, tu sento che stai sentendo delle notizie. Che notizie c'hai intanto?
1: Direi pessime. Tra il drone centrato che sta da un nostro caccia.
0: Sì.
2: Domenica.
1: In Lituania.
2: Rispondi. Messaggio vocale. Durata 1 minuto 19 secondi. 15 settembre.
0: Eccolo qua. Ecco il nostro Dennis, allora. Sentiamolo.
3: Registrazione bloccata.
0: Poi chiamiamo Marco mentre va il brano di Dennis.
4: Eccoci, eccoci. Buongiorno, buongiorno a tutti. Qua sempre Dennis, naturalmente. Un salutone a te Giuseppe, anche in questo mercoledì. Eh sì, siamo già mercoledì. Vabbè, comunque saluto anche tutti i tuoi ascoltatori in ascolto. Saluto il Peperoncino, Lucia, Marco Roma, Capitano Marina, eccetera, eccetera, eccetera. Bene, bene, bene, bene. Oggi ti richiedo il brano Si muove di Giovannotti e Alfa. Sì, di Giovannotti e Alfa.
0: Ah.
4: E niente, allora io ringrazio naturalmente. E niente, ieri appunto sono partito con il mio programma su Danto Radio avanti a tutta, bene, ciao a tutti e grazie mille ancora e noi naturalmente alla prossima, ciao.
0: Allora, Si muove Giovannotti Alfa, sai che non so se riesco a trovarlo, comunque non ci proviamo. Allora, a meno che non abbia un altro titolo, perché lui magari. Allora, andiamo nella ricerca. Si muove.
5: Spazio. Input braille schermo. Orientamento bloccato. Orizzontale. Tasto a sinistra. S.
0: Si.
5: Spazio.
0: Si muove.
5: Spazio. Verticale. La sera dei miracoli. Brano. Filtri di ricerca. La sera dei miracoli. Si muove la città. Playlist. Pulsante. L'amore si muove. La sera dei miracoli, ha un isolato da te?
0: No, qua non me lo dava.
5: Vada pannelli, è selezionato, ricerca.
0: Si muove, mettiamo Giovannotti. E Alfa. Questa mattina tutti ci mettono in difficoltà. Caro Beverucci, ci mettono tutti in difficoltà stamattina. Allora. Vediamo stavolta se ci siamo.
5: Buon vento, video, filtri di ricerca.
0: Ah, forse buon vento che dove si muove.
5: Buon vento, video, brano, Giovannotti, Alfa, trovato nel testo.
0: Caro cuginetto, però c'è i titoli giusti tu,
5: Muoviti, muoviti, brano, Giovannotti, buon vento.
0: Sì, buon vento, sì, è quello là. Allora glielo mandiamo, eccolo.

0: Ed eccoci qua, caro cuginetto, devi darci i titoli giusti. Bene, allora, signore e signori, in mancanza di Lucia, salutiamo Marco Roma. Buongiorno Marco.
1: Buongiorno a tutti, ha cambiato un po' voce, mannaggia. Marco Roma ha cambiato voce. Marco Roma. Incredibile.
0: Salutiamo comunque Marco Roma che è stato con noi poco fa.
1: Sì, è stato un saluto, sì, un buon lavoro, una buona giornata, perché insomma,
0: ce l'ho. E ricordiamo questa sera Philip Simaz alle 20 di sera, questo signore particolare che poi ci racconterà a 20 di sera quello che fa. E allora, siamo tornati allora?
1: Sì, siamo tornati da lunedì.
2: Vabbè, allora. Donna Lucia, i miei rispetti.
1: I tuoi rispetti. Buongiorno, come va sto Genova? Che dice il Genova?
2: Tornata.
0: No, lui è contento che sia tornata, il Genova insomma poi...
1: Il Genova, no, è vabbè, ma è importante, se poi mi pare che una vittoria l'ha fatta, se non sbaglio, perché poi lo seguo poco il calcio, per cui...
0: Sì.
1: Non è attendibile quello che...
0: Beh, oddio, comunque il Genoa ieri sera si è qualificato per la Coppa Italia.
2: Sì.
1: Questa è già una cosa positiva, no?
0: Quindi, insomma...
2: Contro i crocchi del Surtico.
0: Contro?
2: I crocchi del Sul Tirolo.
1: Ah, i crocchi del Sud!
2: Sul Tirolo.
0: E con Peperoncino bisogna prima pensare.
1: Sì, infatti.
0: Sud Tirolo, vabbè.
1: Sud Tirolo, sì.
0: Bene, allora sono quasi alle 5:30, noi alle 6:05 avremo il commento al campionato con il nostro Alfio Pricoco che ci racconterà quindi come è andato, come sono andato. Cioè le quattro giornate, venerdì, sabato, domenica, le quattro giornate spalmate di...
1: Ormai sono tutte le giornate, poi c'è la Coppa Campioni e poi questo, quindi alla fine non c'è tregua.
0: Sì, c'è una la settimana di sport praticamente, tutto sempre...
1: Sì, adesso funziona così.
0: Vabbè, comunque... L'importante è che ci sia qualcosa da...
3: Lucia, negozio ANC, scatto GPT, negozio MCLC.
0: Aspettami, Lucia, che c'è un attimo un falso contatto.
3: Voce non attiva.
1: Ai.
0: Non, adesso si è riattivato.
1: Perfetto.
0: No, perché...
1: Il caldo se n'è andato, finalmente, proprio quello forte. Adesso sono temperature molto più gradevoli, si sta molto meglio.
0: Però dice che ancora avremo... Allora, via il caldo, però aspettatevi dei momenti caldini e poi delle congelature. Dice, preparatevi i freezer.
1: Pensa un po', ma si capisce più
0: niente. Quindi non si capisce. Peperoncino, cosa ha sentito in merito al caldo?
2: Che adesso ci sarà qualche pioggia.
1: Sì, è vero, questo è vero.
2: Questi due giorni così e poi ripiglia a salire la temperatura. Però vediamo, perché poi sono cose che sono sottoposte anche a variazioni. Non è buono sconto, non saranno più i settembre di una volta, insomma, ormai ci stiamo avviando la tropicalizzazione. In molte parti son comparsi quei pescetti che arrivano, non ci puoi stare perché te massacrano i piedi. E quindi anche quello è il segno che è cambiata la fauna ittica.
0: Ma anche le zanzare quest'anno sono molto aggressive, non so voi, ma io...
2: Sì, sono molto più cattive. Attenzione che c'è molta resistenza agli antibiotici, quindi...
0: Io ci sono le zanzare di giorno, io addirittura con...
1: Sì, ormai non c'è più un orario, prima sono la notte, adesso che...
0: Sono zanzare giornaliere. giornaliere che ti pizzicano e poi uno si gratta, escono delle pustole.
1: Sì, delle cose belle grandi, eh.
0: E quindi, beh, allora Lucia o Peperoncino, scegliamo un brano.
2: Lucia, dai, visto che è tornata, donna Lucia.
1: Guarda, ma mi piacerebbe scegliere un brano, ma non mi devo informare meglio, perché è uscita una cosa di Mina e Ivano Fossati, l'ho sentito ieri ed è molto bello, ma non ne conosco il titolo, e quindi forse è meglio qualcosa di più sicuro, diciamo così.
0: Aspetta, vediamo.
1: E quindi sceglierei, bah, scegliamo una cosa proprio così classica, Uno su mille di Gianni Morandi.
0: Bah, aspetta, ho sentito Mina Fossati, vediamo cosa esce.
1: Sì, è molto, l'ho sentita ieri sera, stavo ascoltando una trasmissione mentre facevo altro, ovviamente, per cui chiaramente non mi sono concentrata sul titolo, però insomma,
0: non è che si chiama Luna Diamante?
1: Potrebbe essere, sai? Potrebbe essere.
0: Sì.
1: Ah, eccolo, quello lì mi sa.
0: Ah, Infinito di Stelle, bene, abbiamo
1: sì,
0: bisogno.
1: Sì, mi sembra che sia questo.
0: Ce l'hanno sempre con gli astri, Luna e... Allora, Infinito
1: sì,
0: di
1: infatti.
0: Stelle. E allora ascoltiamo questo brano appena uscito.
4: Per la st-

0: E anche noi siamo qui, come diceva Fossati adesso poco fa. Siamo tornati e siamo qui con Lucia e Raffaele, e ovvero anche il pepe, detto anche il peperoncino.
1: Esatto.
0: Ecco qua. Allora, si parla di campionato. La Roma sta andando magnificamente. C'è questo Malen che già da quando è arrivato ha fatto 20 gol.
2: Sì, infatti, beh, questo anche già l'anno scorso si era rivelato.
0: E poi quest'anno si è vista molto l'intesa con Dybala, insomma, Dybala, questo Dybala che prima non aveva nessuno a cui passare le palle, adesso invece ha trovato uno schiacciatore, ecco. E bene, quindi insomma, le squadre del sud va bene che tirino un po' oltre l'Inter.
2: È anche giusto, se vogliamo.
0: Bene, e invece è ripresa la scuola.
2: Eh già, anche quello è... Sì, qui da lunedì sono ricominciate le scuole.
0: Sì, da lunedì, martedì.
2: Poi adesso poi con l'autonomia degli istituti diciamo che possono fare un po'... Purché alla fine dell'anno abbiano fatto 200 giorni di scuola, se le possono aggiustare un po' come vogliono. Ci sono scuole che prendono una settimana a febbraio, poi ci sono i vari ponti, e quindi riescono a gestirsi anche abbastanza bene.
0: Insomma. Ecco, quindi insomma... Invece dal punto di vista di scacchi, cosa c'è in
2: allora
0: giro?
2: Di scacchi, noi il 3 ottobre saremo a Varese. Varese per questo al Mivel, è un cinema multisala che si trova in via Bernasconi, appunto a Varese, e praticamente lì ci sarà un torneo di una giornata inclusivo, nel senso che siamo noi del nostro circolo con l'associazione scacchistica varesina, ed è un totale di, dovremmo essere circa una ventina, tra 20 e 30 giocatori. 10 sono i giocatori atleti, appunto non vedenti, e gli altri sono i soci del circolo di Varese. È un torneo amichevole, non omologato, attenzione, sì. È appunto un torneo amichevole proprio per...
0: Non si fanno i punti.
2: No, non si fanno, cioè ci sono sì dei premi, questo sì, però non è a variazione punteggio elo, quindi se si perde, anche chi ha il punteggio elo non perde. Inoltre è un torneo appunto diciamo rapido, no? Perché sono delle partite da più o meno 35-40 minuti, forse più o meno. Però sono 5 partite durante la giornata.
0: 5 partite, quindi insomma il tempo che finisce una partita, sì, ne inizia subito.
2: Sì,
0: subito.
2: Poi c'è un pranzo e poi c'è una pausa e poi ci sono i turni e poi c'è la premiazione finale. Finirà il tutto tra le 9 e le 18:30. All'interno di questa manifestazione, chi per esempio è di Varese volesse venire a vedere gli scacchi, diciamo le scacchiere per non vedenti e quant'altro, sì, lo può fare. Noi siamo lì, ci sono anche altre persone appunto preposte per far vedere il materiale che si usa.
0: C'è chi gioca e chi dimostra. C'è chi gioca e chi dimostra, praticamente.
2: Chi gioca e chi dimostra, sì, esattamente.
0: Bene, allora, questo, fatto anche questa sfaccettatura scacchistica, andiamo adesso a scegliere un brano.
2: Vai Raffaele.
1: Ecco, un brano, vediamo un po'. Andiamo a recuperare un qualcosa di Lucio Dalla.
0: Lucio Dalla.
1: Allora. Piazza Grande, che mi piace veramente tanto. Vi richiamo tutto l'ascolto e al cuginetto Dennis in particolare.
0: Sì, allora cuginetto Dennis, Piazza Grande, Lucio Dalla, ci dovrebbe dare anche l'automatico sulla richiesta. Piazza Grande, sì. Lucio Dalla. Vedremo se tra un po' parte oppure ci dice qualche altra cosa. Sì, è partito.
2: Oh no,
0: poi molto stereofonico, eccolo qua.

0: Eccolo qua, Piazza Grande, eccoci qua. E noi siamo qui in piazza in tutta Italia perché siamo con tutte le radio collegate che sono con noi, le salutiamo. E questa sera alle 20 di sera, eravamo Philip Simaz, questo personaggio che ci racconterà un po' di cosine sue, della sua vita e di altro, come ogni mercoledì sera. E poi dovremmo riprendere anche la trasmissione del venerdì, però a 20 di sera, dalle 20.30 alle 22.30, quindi insomma il venerdì avremo la mattina, ma avremo anche la notte, insomma.
1: Ci venti, no?
0: Il 20 di sera diventa
1: E comunque a sempre di scacchi procedono le prenotazioni e i preparativi per il torneo di Abano, quelli vanno avanti, non è che si sono fermati.
0: Così. Quelli del ecco, con le terme. Peperoncino ha pensato di venire al torneo di terme?
2: No.
0: Ha altri impegni già?
2: Sì, da quando, comunque, qual è il periodo in cui lo fate?
1: Noi lo facciamo fra il 30 ottobre e il 1 novembre.
2: No, allora sono via.
0: Se tutto altrove?
2: Dovrei essere, se va tutto bene, dovrei essere via.
0: Vabbè, allora niente, vabbè, quindi, prima o poi succederà.
2: Vedremo cosa diranno i medici. 30 di settembre devo fare un esame, vedremo che cosa mi dicono.
0: Che poi, come diceva Edoardo, gli esami non finiscono mai.
2: Sì.
0: Purtroppo.
2: Come... in tutti i sensi.
1: Sì.
0: Bene, allora.
2: Tic-tac-toc.
0: E allora, cosa pensate di questa intelligenza artificiale?
2: Sarà sempre più pericoloso.
0: Cannibale.
1: Sì. Sarà sempre più pericoloso. Noi non ci rendiamo neanche conto di quello che sarà. Ma...
2: E per noi, noi cercati, farà molto danno.
1: Ma per tutti, secondo me. No. Questo per tutti.
2: Sì, ma in particolare per noi che abbiamo già delle varie limitazioni originali, come dico io. Ci saranno altre, perché a noi ci sostituiscono più facilmente, quindi
1: no, già ci stanno sostituendo da... perché ci sono posti dove già l'hanno inserita, l'hanno messa, ma comunque guarda che toglierà, a parte i nostri, ma toglierà tanti tanti posti di lavoro, ma proprio, ma noi non ci rendiamo nemmeno conto, guarda, toglierà tantissimi posti di lavoro. Anche a Forum, no? Adesso c'è addirittura il robot e la Palombelli addirittura gli dice: tu cosa pensi? E risponde, parla, dice.
0: Cioè, sì?
1: Anche, adesso, anche se tu attivi su ChatGPT oppure su Gemini la conversazione live, no?
0: Sì.
1: Tu parli, lui ti risponde, ma è una cosa incredibile.
0: Però bisogna vedere che ancora fa molti sbagli.
1: Ma non ti preoccupare. Dagli tempo, poi gli sbagli vedrai come li eviterà. Sì, adesso fa gli sbagli, ma non ti dagli tempo.
0: Perché probabilmente
1: questa cosa sempre 10 anni fa ce la saremmo sognata.
0: La mattina anche io metto una chat GPT e mi faccio aiutare.
1: sì, ma mica solo tu, Adesso già per esempio adesso non so se voglio avere gli stessi occhiali, no? Quelli che volendo si può anche andare a fare la prova, i famosi Ray-Ban, no? Poi ne sono usciti anche altri, anche più economici, ne usciranno ancora altri, già questo, no?
0: Beh, con gli occhiali uno si aiuta a leggere, va bene.
1: No, non solo, inquadra, vede i colori, quello che c'è davanti, no, non è solo leggere, attenzione.
0: Però ancora non c'è l'autonomia, per cui tu camminando per strada lui ti dice già quello che c'è, dice attento che c'è uno scalino o l'altro, questo ancora.
1: Certo, questo ancora no.
0: Ecco.
1: Ma t'ho detto.
0: Ci manca
1: tempo, ci sono.
0: Manca un click praticamente per
1: Stanno sperimentando anche i robot.

0: fino a
1: fino
0: che
1: a che
0: ti
1: le
0: accompagna.
1: persone, comunque, se lo vuoi sapere.
0: Invece che il cagnaccio guida, il...
1: Sì, è un po' il robottino.
2: Almeno quello non mangia, lo devi solo
1: non
2: caricare.
1: mangio, però ti dice, sai che c'è mai stufato, ora faccio andare sotto una macchina, così mi tiravo di torno.
2: Ma a me quello potrebbe anche succedere.
1: Capito tu.
2: Dice, attento, basta, io sono stanco di te, vai sotto una macchina e via.
1: E poi uno di meno.
0: Metti che un hacker lo pilota.
1: Esatto, sì.
2: Beh, comunque ragazzi, io devo, beh, adesso ve la racconto, l'ultima di venerdì scorso, mi hanno chiamato dei finti carabinieri e volevano, dice, ma lei, dice, lei, gli hanno clonato la carta d'identità, clonata con un rumeno, il rumeno ha fatto un furto, ha svaligiato una gioielleria, c'è stato anche un incidente. E c'è un nostro collega
1: Niente.
2: che si sì, è inventata bene. Un nostro collega che sta morendo. Io ho detto: scusate, ma voi siete.
1: Ecco.
2: Io ho detto: ma voi siete i finti carabinieri? Come si permette di offendere l'arma? Ho detto: ormai si sa che sono quei giochi strani che fate per cercare qualcosa, però voglio vedere fin dove arrivate. E cioè, allora senta, lei deve dirci, la chiamiamo con un altro numero, ci dia un numero di cellulare. Io ho dato uno dei miei numeri, ne ho 607 qui, e mi ha chiamato e dice: lei adesso ci deve dire, noi stiamo registrando quello che ha in casa. E dico che gioielli, perché noi con questo incidente sono stati rubati tanti gioielli, insomma,
1: Certo, noi dobbiamo vendicarli.
2: dobbiamo
1: Ah,
2: subito.
1: beh, guarda, se mi a me dicevo, ho i figli, ho il cane, se volete,
2: No,
1: di
2: poi ho
1: qua.
2: fatto, dico, ma non ho niente di gioielli, sono separato, anche l'anello gli ho tirato appresso quando mi sono lasciato. Ma lei scherza? È possibile che non ha un collier? Non ha. Dico, no, niente. Non ho niente. Ho un orologio, tra l'altro, di plastica, quelli da 10 euro che si comprano dai marocchini. Si sono arrabbiati. Ma non è possibile, no? Ma noi l'aspettiamo. Vada a vedere. Senti.
1: Aspetta, sì.
2: Non ho niente.
1: Ma
2: Allora, stiamo venendo. Venite, che vi aspetto a porta aperta. Venite, c'è la portiera che vi farà passare.
1: anzi, se mi aiutate a buttare un dito, non so, qualche cosa da fare.
2: E comunque, ormai dove c'è un numero di telefono che era scritto sull'elenco, mi hanno chiamato a rete fissa, al mobile. Ho segnalato anche la cosa ai carabinieri, per
1: Infatti,
2: sì, tanto
0: quelli veri.
2: quelli veri,
1: ma
2: ecco.
1: tanto quelli veri poi sì, vabbè, ma lascia il tempo che
2: Sì, hanno detto il numero
1: mazzo.
2: VoIP, suonava pure il numero che ho
1: Yes.
2: chiamato, però ci sono numeri.
1: Pensa un po'.
2: Non era un numero falso, perché non era un numero di quelli che l'utente non ha, e niente. Però
1: No,
2: effettivamente.
1: tanti.
2: Bene, così venerdì pomeriggio è successo anche a me di sentire questi fantomatici
1: 5:52
2: carabinieri. 5:52 è un brano, poi avremo l'ora tripla.
1: Un brano. Ma, torniamo su Gianni Morandi, uno su mille. Deciso.
2: Ah, insomma, oggi ce l'hai uno su mille. Vabbè, allora andiamo.
1: Oggi c'è uno su mille. Sì, oggi c'è uno su mille.
2: Uno su mille, Gianni Morandi.

0: Uno su mille. C'è anche uno su mille.
1: Eccoci.
0: E allora, grazie. allora tripla.
1: Eccola qua.
2: È arrivata.
1: Beh, sì, ci siamo, penso. Questo no?
0: In do, sì.
1: L'ora tripla.

0: Come si comporta il San Matteo?
1: Eccoci qua, l'ora tripla è arrivata anche oggi, anzi siamo più dell'ora tripla, addirittura sono le...
0: credo di sì. Sì, credo proprio di sì.
1: 5:58 e 14 secondi.
0: L'abbiamo un po' superata, insomma.
1: Vabbè, sì, arriva ogni giorno quest'ora tripla. E allora, noi ci sentiremo col peperoncino per i saluti alle 6:50, insieme a Marco. Ormai Marco ci sono. E con Lucia ti lasciamo in libero arbitrio.
0: Mercoledì prossimo.
1: Perfetto, tu sai che se non ti chiamiamo noi alle 5:15 chiami. Cioè, il fatto di svegliarci. Vabbè, comunque, se tu me lo scrivi, cioè io ieri sera ero indeciso, cioè, non ho visto lo scritto.
0: Io ho detto, forse lui ha capito che oggi ci sto, ma no, forse invece, io, siamo, abbiamo risolto.
1: Noi col peperoncino ci dispiace di svegliarla. Vabbè.
0: E a no, Lucia... non mi sveglieresti perché se no io quando sono c'ho il adesso quando si attiva il non disturbare il telefono non suona proprio, ecco. Quindi non mi svegli. Quindi non so.
1: Ce ne andiamo con un brano di Loredana Bertè, Sei bellissima, dedicato a te,
0: okay,
1: naturalmente
0: a tutti, tutti.
1: Eccola qui, ciao ragazzi, mi vicino più tardi, ciao, ciao.
0: Buona giornata a tutti, ciao Raffaele.

Bellissima era per Lucia e per tutte le nostre amiche radioascoltatrici che sono bellissime e che si svegliano con noi. Ma è il momento di andare a vedere cosa succede in campionato con il nostro amico Alfio Pricoco.

Amici all'ascolto di Disabili International Radio, buona giornata a tutti e buon ascolto da Alfio Pricoco. Come sempre mi trovo qui per parlare del campionato italiano di calcio di Serie A che nel weekend trascorso ha visto giocare la quarta giornata. Passiamo ai risultati. Napoli-Bologna 1-0, Como-Parma 2-1, Inter-Udinese 5-3, Lecce-Monza 3-2, Sassuolo-Juventus 3-2, Atalanta-Cagliari 1-2, Torino-Roma 0-2, Venezia-Fiorentina 2-4, Lazio-Milan 2-2, chiude il novero dei risultati, l'ultima partita, ovvero Genoa-Frosinone 1-1. Per una classifica che adesso vede al comando soltanto due squadre, ovvero Inter e Roma con 12 punti. Seguono un'altra coppia di formazioni con 10 punti ed esattamente Como e Lazio. A 9 punti abbiamo la rivelazione Cagliari, mentre a 8 punti a seguire abbiamo il Milan, la Juventus, l'Atalanta, il Frosinone. Scendendo, giungiamo fino alle ultime 5 posizioni, dove con 4 formazioni con un solo punto troviamo esattamente il Genoa con un punto, troviamo il Bologna, il Parma e sicuramente tutto questo viene per ultimo chiuso dall'ultima formazione in classifica, ovvero il Venezia, che chiude mestamente la classifica con 0 punti. Quindi diciamo ha iniziato sicuramente in maniera non buona questo suo campionato di Serie A. Cosa dire del campionato? Il campionato sta certamente confermando che l'Inter è la squadra più forte e ha vinto in maniera nettamente clamorosa, rimontando dallo 0-2 contro l'Udinese, infatti poi alla fine ha vinto per 5-3. La Roma in maniera medesima, grazie al suo gioco e grazie a Gasperini, riesce a tenere il passo vincendo e passando a Torino per 2-0, campo assolutamente mai facile. Il Como, che possiamo considerare non più una rivelazione insieme alla Lazio, segue a 10 punti, mentre il Cagliari con le sue 3 vittorie su 5 partite praticamente ha 9 punti ed è in una condizione splendida al momento come classifica. Meglio della Milan, della Juventus che in maniera clamorosa perde all'ultimo momento ad Sassuolo, e sicuramente queste squadre in prosecuzione con Atalanta, Frosinone, sono in una zona centrale. E scendendo troviamo le ultime 5 posizioni, dove troviamo con un solo punto 4 squadre, e quindi troviamo il Bologna, il Parma, il Monza e il Genoa con un solo punto, come detto, mentre chiude mestamente la classifica il Venezia con 0 punti. Cosa dire? La squadra dell'Inter certamente sta dimostrando una volta di più di essere la favorita anche quest'anno per il campionato, ma è chiaro che potrebbe essere messa in difficoltà dalla Roma, che grazie a Gasperini e al suo bel gioco sta tenendo il passo, infatti anche lei ha vinto ben 4 partite. Il Como, come detto, non è più una sorpresa e con i suoi 10 punti sicuramente anche quest'anno rimarrà nelle zone altissime della classifica. Chi sta deludendo è sicuramente la Juventus in primis, che nonostante Spalletti, nonostante le buone premesse, ha solo 7 punti. Lo stesso Milan con gli 8 punti non sta dimostrando quello che avrebbe voluto il suo allenatore Amorim, mentre il Napoli in maniera stentata vince, ma vince comunque, è già a 6 punti dal primo posto. E al momento Allegri
sta rimanendo un attimo tranquillo proprio perché ha vinto, ma già i tifosi cominciano a non essere felicissimi del gioco di Allegri. Per quanto riguarda le ultime posizioni, sono abbastanza imbarazzanti trovare squadre come il Bologna, che comunque ha smantellato la squadra rispetto a quella dell'anno scorso, il Parma, lo stesso diciamo Genoa, e il Venezia chiude a 0 punti, una volta di più confermando che la Serie A è sicuramente cosa diversa dalla Serie B, dove ha vinto il campionato, e sebbene stia giocando abbastanza disinvoltamente, segnando e impegnandosi, al momento ha perduto tutte e quattro le partite. Staremo a vedere già nella prossima giornata, quando ci sarà un incontro molto molto importante. Infatti avremo le prime due formazioni al comando del campionato che si scontreranno. Infatti ci sarà sabato un clamoroso e bellissimo Roma-Inter. Vediamo chi vincerà, vediamo chi rimarrà in testa da solo o se eventualmente con un pareggio continueranno ad andare a braccetto. Per il momento vi saluto, ringrazio tutti per l'ascolto e do appuntamento alla prossima settimana. Un caro saluto e buon ascolto ancora una volta su Disabili International Radio da Alfio Bricocco.

Grazie Alfio per la chiarezza. E allora sabato Roma-Inter, insomma, sarà un incontro particolare. Se telefonando non basterà telefonare per vincere, no? Penso di no.

Era Mina Se Telefonando e noi andiamo avanti con Adriano. Amami. Uno telefonando, poi ci salutiamo e ci diamo 24.000 baci.

16 e qualche secondo, e adesso arrivano gli occhi verdi di tua madre, Sandro Giacobbe, che noi intervistammo 10 anni fa, ma anche più volte, che non c'è più, però questo è il produttore, il nostro Max Galantucci con noi.

0: Gli occhi verdi della mamma, e adesso arriva un brano di Fred Buongusto. Ti lascio. Poverino, no, non lasciamolo.
1: Non ballare, non fumare.

E alle 6:23 invece abbiamo un brano di Stefano Manenti, il nostro amico, che dice baciami. Sentiamo il bacio.

E già baciami, dopo il bacio uno può dire che l'amore è una cosa meravigliosa. Lo diciamo con Michele Francesio, l'amore è una cosa meravigliosa.

Michele Francesio, adesso arriva l'Arca di Noè. È quella di Endrigo, ma cantata in questo caso da Iva Zanicchi.

0: novembre e noi non ci perdiamo mai un momento della nostra, del nostro assessore Elisa Rossetto. Buongiorno assessore.
1: Buongiorno, buongiorno Giuseppe, lo diceva anche D'Annunzio, no? Settembre andiamo.
0: Andiamo,
1: dimenticava solo, andiamo a Montagnana, ecco.
0: Ah, vabbè, se rinascerà in un'altra vita lo dirà.
1: Un altro appuntamento importantissimo dal punto di vista dell'inclusione sociale, ma soprattutto della ricerca sociale, è il terzo weekend di settembre 19-20. Una grande azienda del nostro territorio, l'azienda Bertelli, fa Bertelli in festa per la ricerca. Offre, diciamo, sì, a pagamento chiaramente agli astanti, i loro prodotti, risotti, salumi, formaggi, carni grigliate, e tutto il ricavato viene donato alla ricerca scientifica sulle contro le malattie rare. Quindi un grande momento di solidarietà, bellissimo. Lo stesso giorno poi abbiamo la giornata nazionale dei piccoli musei, il 20 settembre,

0: insieme al nostro tradizionale mercatino dell'antiquariato. Giornata nazionale dei piccoli musei, il nostro museo è uno tra i più inclusivi d'Italia, perché abbiamo le mappe tattili della città, reperti fuori teca per gli ipovedenti, abbiamo le targhe in braille, abbiamo le audioguide, abbiamo le guide facilitate per chi ha diversità di lingua oppure difficoltà di apprendimento. Quindi è un momento in cui le famiglie possono entrare a un prezzo ridottissimo e far conoscere il nostro museo, la nostra città, soprattutto a chi ha qualunque tipo di difficoltà motoria, sensoriale o di linguistica o di apprendimento. Ecco.
1: Evviva, questa è una cosa bellissima.
0: E poi finiamo con l'ultimo weekend di settembre, in cui abbiamo il Touring Club, che organizza presso il nostro centro, che è, ricordiamo, uno dei borghi più belli d'Italia e anche una delle bandiere arancioni del Touring Club italiano, il plein air, cioè tre giorni per chi ha voglia di conoscere la città dal punto di vista del camper. E lei non ci crederà, ma tantissime persone con disabilità vengono utilizzando lo strumento del camper con le famiglie per poter visitare questo borgo che sta cercando di essere sempre più inclusivo.
1: Bene, allora a questo punto diciamo viva settembre, ma noi saremo
0: viva
1: sempre
0: settembre.
1: Qui. Ciao Elisa, assessore Elisa Rossetto, a presto, ciao ciao.
0: Ciao Giuseppe, a presto.

0: E chiediamo a Maria Grazia se l'estate sta finendo. Maria Grazia, sta finendo l'estate?
1: Ma ancora non si può dire, perché almeno qui da noi c'è caldo ancora e non piove come ha piovuto in altri
0: posti,
1: in altre parti.
0: Bene, allora oggi la poesia si intitola?
1: Allora, la poesia non è dedicata a nessuno, ci tengo a precisarlo, ed è frutto della mia fantasia. Si intitola Illusione d'amore e tra parentesi ho scritto ad un uomo immaginario.
0: Ah, quindi ognuno può essere lui?
1: Sì, lui e nessuno anche.
0: Va bene, allora inizia pure. Poi abbineremo un brano che ci dirai.
1: E... sì, è una cosa fantastica, è un sogno praticamente. Io lo vivo, questa poesia l'ho vissuta nel sogno.
0: Ah, ecco, va bene. Allora, parti pure.
1: Illusioni d'amore. Ti immagino bello, ti voglio elogiare, i tuoi pregi voglio elencare e proprio dagli occhi voglio cominciare. I tuoi occhi sono come due fari abbaglianti che illuminano il mio viso. Il tuo sguardo è come una freccia che colpisce il mio sorriso. Le tue labbra sono morbide come i petali di un fiore. I tuoi baci sono dolci come il miele ricavato dal nettare dei fiori. I tuoi abbracci sono calorosi come il calore che c'è nel mio cuore. La tua voce è musica per le mie orecchie. Le tue parole risuonano di conforto per il mio animo. I tuoi consigli sono generosi perché sono l'espressione del tuo amore per me. Non so chi tu sia e non so dove sei. Forse esisti solo nella mia mente. Grazie.
0: Grazie a te. Allora mandiamo il brano.
1: Sogno di un poeta.
0: Sogno di un poeta, giustamente. Una poetessa ha sognato, adesso mandiamo Sogno di un poeta di...
1: cantata da Calogero Scalici.
0: Perfetto, questo nostro amico siciliano, eccolo qua. Allora, ciao, a venerdì. Allora, buona giornata, ragazzi. Ciao,
1: grazie anche a te. Ciao, ciao.

0: E salutiamo il nostro amico Francesco Urro, che è in ascolto da Villa Urbana.
1: Ti ascoltate.
0: E naturalmente il nostro amico Nazareno da Rovigo.

0: E siamo qua! La mia banda suona il rock, vediamo chi c'è con noi.
1: Ormai se ne finiva un tempo.
0: Eccoci qua, Peperoncino. Eccoci qua, Peperoncino.
2: Buongiorno. Pure Peperoncino.
0: Eh sì.
1: Ma ormai se ne finiva un tempo, chi si è messo la mia banda suona il rock, schifo finiva.
0: No, perché ancora ci sono... 6, 50 e 49 secondi, noi salutiamo a 55, quindi abbiamo 4 minuti.
2: 55.
0: Allora Marco, ricordiamo allora chi c'è questa sera.
2: Allora S di Savona iniziale, Chiara di Zorro, Philip Simaz.
0: Questa sera alle 20 di sera. E invece Peperoncino

0: Cino, ci racconta le ultime notizie dei giornali.
1: Le ultime notizie sono pessime, perché come sempre, tranne qualcosa di positivo, che c'è stato, che è finito nuovamente in gattabuia il bengalese che abbiamo lasciato con la bimba nel supermercato.
0: Sì, cioè hanno fatto retromarcia, e beh, era logico.
1: No, hanno fatto retromarcia, è stato impugnato il provvedimento, e il tribunale di sorveglianza ha detto Nain deve tornare in carcere,
0: che per quanto fosse, ecco. Invece Marco Adanzio, che sta facendo di bello? Le prime vendite?
2: No, però no, devo cercare di aprire.
0: Ah, quindi stai ancora costruendo le varie cose.
2: Sì. Ci vuole un po'.
0: Ci vuole.
2: Allora, sì, poi volevo salutare.
0: Sì.
2: Giovanna, che è in linea collegata dal lavoro.
0: Sì. Giovanna, buongiorno. Un applauso a Giovanna.
1: Buongiorno, Santa Giovanna.
0: Poi.
3: Ciao a voi, un bacione grande.
0: Ecco, e poi salutiamo anche Eleonora e Damiano, che magari si svegliano con noi.
3: Ovunque dove stanno.
1: Eleonora e Damiano.
3: Ovunque dove stanno.
2: Ieri sera ha fatto una chiamata, poi non ha risposto. Lo chiamo io, non risponde.
0: L'importante è che ha chiamato, poi magari risponderà, sì, oggi. Oggi 16 settembre, quindi siamo a metà mese di settembre è andato via. Dovrebbero arrivare un po' di pioggia al nord, ma non so invece da te, no.
2: Ma veramente qua da noi devo portare acqua da domani sera, comunque.
0: Comunque.
2: Da domani sera, venerdì e sabato.
0: Ecco. Però invece qui porta acqua oggi e poi miglioramenti. Bene, sono le 6:52:25 secondi. Abbiamo Beveronci 2 minuti e mezzo. Tu dicevi che era tardi. Allora, raccontaci qualcosa, intrattienici con qualcosa. Intanto che Marco ti ascolta di là.
1: Adesso c'è il dibattito pesante sulla legge elettorale che in Senato è passato, adesso deve andare alla Camera, dove il 28 ci sarà il voto segreto. E lì vediamo che cosa succede. Comunque le opposizioni stanno preparando
0: gli emendamenti,
1: il ricorso alla Corte Costituzionale per conflitto di attribuzione. E quindi vediamo poi gli sviluppi. Intanto c'è da
2: allora,
1: dire
2: aumentiamo
1: che...
2: aumentiamo le pensioni, abbassiamo la nafta, il petrolio, miglioriamo questa Italia così bella, vai.
1: Ma quella lì come fai a abbassarla?
2: Con quei giovani laureati scappano e vanno tutti all'estero al lavoro, ci chiediamo perché, perché purtroppo vengono retribuiti il triplo di quanto prendono qua in Italia.
0: Ecco, è un annoso
2: problema. Di tenerci i nostri ragazzi, li mandiamo via.
1: Ma il problema qui internazionale, perché con questo conflitto poi bombardano le raffinerie, le cose. Quindi
0: qui, ragazzi, rimarremo pane e acqua, nemmeno senza.
2: A voglia possiamo parlare quanto vogliamo, ma se noi creiamo le armi e le diamo a questi, le vendiamo, le vediamo, poi facciamo emendamenti, leggi nuove, cominciamo a non fabbricare più armi, a non darmi a nessuno, capito? Ed aiutare le persone veramente povere.
0: Niente armi, tanti.
2: Niente armi. Ma dov'è, come dicono, la pace nel mondo? C'è gente che è veramente super ricca.
0: E questo e ci sarà sempre.
2: Tutti aiutare le persone che veramente hanno bisogno. E vedo che questo non accadrà mai. Guarda, questo è un mondo, ognuno pensa alle proprie cose. Capito?
1: Adesso poi verrà anche un'altra epidemia nuova tra un po'. Quindi.
0: Quale epidemia arriva? No, che arriva un altro Covid? No.
2: Vabbè, sì, se vogliono fare un altro Covid e chiudono tutto un'altra volta.
0: Se arriva un altro Covid siamo messi bene. Vabbè
2: io
1: ma no, si chiamerà in un altro modo, ma poi
2: io la sua fa la stessa. Io mi chiedo con Giovanna a Roma, mi chiedo là, facciamo radio con Giuseppe, ci
0: torni, eh? Vabbè, noi radio l'abbiamo fatto lo stesso quando c'era il Covid, quindi tanto non potevamo uscire di casa uguale.
2: Intervistiamo sempre personaggi mercoledì sera, facciamo anche il giorno più stavolta.
0: Vabbè. Allora ragazzi, sono le 55, allora andiamo, contate fino a 3, fate partire la sigla.
2: Allora, prima di dire,
1: 1, 2, 3, vai con la sigla.
0: Aspetta che... Allora, ricontate di nuovo fino a 3 perché non è... Allora, contate
1: non era
0: bene.
1: Pronto, ragazzi.
0: Non era pronto.
1: 1, 2, 3, via la con la sigla.
4: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
5: Non è mai troppo presto.
4: Con Giuseppe Cesena.
0: E allora abbiamo finito anche per oggi, ragazzi. Mercoledì 16, ci saremo domani sempre 17, dalle 4.30 alle 7.
2: Stasera il grande Philip Simaz.
0: Philip Simaz questa sera e poi domani mattina alle 4.30. Allora,
1: salutiamo Massia.
0: Salutiamo tutte le radio che sono state collegate con noi. Ciao ragazzi, ciao Raffaele, ciao.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao Marco,
1: tutti,
0: ciao,
1: tutti,
0: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao Giovanna. Ciao Giovanna, bacio Giovanna, ciao. Ciao.

Sono Franco da Milano e anch'io ascolto e faccio ascoltare Non è mai troppo presto, un programma su Disability International Radio con Giuseppe Cesena.

Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a Reti Unificate. In collegamento con Giuseppe Cesena avete ascoltato il programma Non è mai troppo presto. Grazie per essere stati con noi.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
2: Signori e signori, ben ritrovati con un nuovo viaggio nel mondo della Exclusive Dance Chart, la classifica dance, 15 tracce, le più forti, presenti ogni settimana su questa fantastica radio. Io sono Max Martinelli, al Mix and Play con me Paolo Mariani e Isa BDJ. Secondo appuntamento, settembre 2026.
3: Lascia la chart questa settimana.
2: Ci hanno fatto davvero tanta compagnia Bibi Rex e David Guetta con Sad Girl, Show Belly, uscita

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: Magia Dance nel vecchio podio della Exclusive. Alla numero 3 si piazzavano i The Bausa con Magnetic. In seconda non mollavano la presa gli Another con Talk to You. Sono di casa come disco più forte, Ugel, gli Ultranate e i Male Angel in I'm Moving to the Sun, vecchia numero 1 della Exclusive Dance Chart.

0: Exclusive Dance Chart.
1: Tante novità ci aspettano in questo nuovo cammino della Exclusive Dance Chart. Numero 15, eccola, la prima novità della settimana. Benny Benassi, I Passion e la voce accattivante di Sandy Chambers nella nuova hit Illusion, nuova entrata.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

che si è unita al cantautore multiplatino e nominato ai Grammy, Khalid. La loro nuova hit, Hey Dive Into Me. Disco bollente, qui si balla, bella gente. Exclusive Dance Chart, numero 10. Sweetie.

estate ritornano, e come ritornano? In nona ritornano proprio loro, i The Bauza. Beh, c'è la giusta voglia di perdersi completamente nella musica e nel groove dei The Bauza. Fanno ambo anche qui alla Exclusive con un'altra nuova produzione. Il titolo è Lose Myself, number 9.

0: Protagonisti di questa prima parte alla Exclusive: Benny Benassi, DJ Goya, The Bows, Atopic, Alok, In Eugenia. Adesso vi porto a spasso nel tempo, c'è il Disco Flashback.
1: Disco Flashback.
0: La nostra macchina del tempo questa settimana ci porta negli anni 2000 con gli ATC, i Touch of Glass. Da una cover riadattata del brano russo Pesenka, i Touch of Glass pubblicavano Around the World, La La La, Super Hit, Super Flashback.

0: Andiamo ai box, piccolo cambio e si riparte con la Exclusive Dance Chart.
1: Exclusive Dance Chart.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Exclusive Dance Chart.
3: Balza in the box.

0: して。
1: Secondo appuntamento settembre 2026 con la Exclusive Dance Chart. Riprendiamo così la nostra scalata della Mount Dance Nazionale. Number 7, inamovibile la hit degli Another, Talk to You. Non ne vuole proprio sapere di abbandonarci, del resto è energia pura. La musica degli olandesi ci cattura. Numero 7.

si sale in chart, ne abbiamo due, back to back. Altra fiammata per la numero 6, un bel canto d'amore che emoziona l'ascoltatore. Protagonisti Angelina Mango e Marco Mengoni. E in quinta fate attenzioni perché qui si balla e si canta. E certo che ti passa. Un pilastro della dance pop come Miss Madonna e Dance Theory firmano la number 5. Back to back.

anche, beh, ecco la numero 4, e rieccoci in super salita. Novità con il duo house olandese degli Another. Silver Line è una bella hit. Hanno scelto in voce la cantante statunitense Emily Warren perché questa traccia è davvero vibrante. È una traccia scintillante. Numero 4.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

Gradino più basso, una canzone che ti regala tanta energia perché ti rapisce e ti porta via. Nuovo look per una old hit, quella di Robin S, la ricordate? Show Me Love. L'artista LB1 ce l'ha confezionata come

Dance, la Exclusive Dance Chart. In questa seconda parte ci siamo divertiti con gli Another, Madonna, I'll Be One, Ira Star, Peggy Goo. Arriva il pezzo più forte, arriva la numero uno. Number one. Ma c'è poco da fare, si confermano number one con lo slogan "Come noi non c'è nessuno", Ugel, Ultranate e Imala Angel. I'm moving to the sun, domina tutti. Number one, Exclusive.

0: ragazzi, beh, il prossimo appuntamento vi aspetto per un altro grande step con la Exclusive Dance Chart. Stessa ora, stessa stazione, Exclusive Dance Chart, la tua chart da campione. Alla prossima, belli, da Max Martinelli. Grazie Paolo, ciao Isa, ci sentiamo presto, vi voglio bene. Exclusive Dance
1: Chart. Radio Team 2000, da Villa Urbana.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.
1: A volte nello specchio mi vedo secco e troppo basso. Tu continui a dimagrire ma ti senti un botto grasso. Un colpo d'ansia, fuori a nessuno, vai di ascoltare la tua vita. Non credono alla mia riuscita, cercherò una via d'uscita. Mi è successo di pensare di ammazzarmi, mi chiedevo se non lo faccio per me oppure per gli altri. Penso non sia tanto triste che succeda a tutti quanti e che dire certe cose ad alta voce è un passo avanti. Forse è giusto interrogarsi, condividere i dettagli. Tu mi fai troppa paura a volte per come mi guardi. È normale che se ti senti sempre solo, a furia di sentirti dire non sei solo, un po' ti stanchi.
2: E tu dici di me, di quanto forte sono, ma a volte non lo sono con te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

0: Spazio Italia.
1: Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

sette figli ed era perduto. Unirò sette figli e sarò perduto. Unirò sette figli e sarò perduto. E sarò perduto. E sarò perduto.

Sento che in questo momento qualcosa di strano, qualcosa di eterno mi tiene la mano e tutte le pagine di questa vita le ho tra le dita. Prendimi la mano, scappiamo via lontano, in un mondo senza nebbia, in un mondo senza rabbia, chiusi dentro di noi. Insieme io e te, per sempre, senza volere niente.

0: questo momento qualcosa di strano, qualcosa di eterno mi tiene la mano e tutte le pagine di questa vita le ho tra le dita.
1: Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Non importa come lo so, ma mi fa ridere quando mi guardi mentre parli a raffica e ti scende la neve dagli occhi. Forse un giorno ce ne andremo lì, sopra quell'isola da tanti soldi, bevendo vino e birra e non importa quanto ingrassi. L'amore è tutto quello che ci pare. L'amore è avere armi senza fare male. L'amore è così stupido, ma vallo poi a capire. L'amore è solo carte.

gennaio a dicembre, ecco parlo di te. Ah, ecco parlo di te. Sì, io parlo di te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

corre, non risponde, l'ansia bussa, non mi avvisa, mi stringe il petto, poi si mimetizza. Resta con me, resta con me.

Passo per testa, mi guardano tutti, ma nessuno mi vede. Mi porto dentro un temporale che cede. Una mi piaceva, ma non mi aprivo. Parlavo coi muri, mentre la vita fuggivo. Adesso è un ricordo, un treno perso.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Exclusive Dance Chart.
2: Exclusive Dance Chart.
3: Signore e signori, ben ritrovati con un nuovo viaggio nel mondo della Exclusive Dance Chart, la classifica dance, 15 tracce, le più forti, presenti ogni settimana su questa fantastica radio. Io sono Max Martinelli, al Mix and Play con me Paolo Mariani e Isa BDJ. Secondo appuntamento, settembre 2026.
4: Lascia la chart questa settimana.
3: Ci hanno fatto davvero tanta compagnia Bibi Rex e David Guetta con Sad Girl, Show Belly, uscita.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: Magia Dance nel vecchio podio della Exclusive. Alla numero 3 si piazzavano i The Bausa con Magnetic. In seconda non mollavano la presa gli Another con Talk to You. Sono di casa come disco più forte, Ugel, gli Ultranate e i Male Angel in I'm Moving to

0: Exclusive Dance Chart.
1: Tante novità ci aspettano in questo nuovo cammino della Exclusive Dance Chart. Numero 15, eccola, la prima novità della settimana. Benny Benassi, I Passion e la voce accattivante di Sandy Chambers nella nuova hit, Illusion, nuova entra.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

che si è unita al cantautore multiplatino e nominato ai Grammy Khalid. La loro nuova hit è Dive Into Me. Disco bollente, qui si balla, bella gente. Exclusive Dance Chart, numero 10. Sweet.

ritornano, e come ritornano? In nona ritornano proprio loro, i The Bauza. Beh, c'è la giusta voglia di perdersi completamente nella musica e nel groove dei The Bauza. Fanno ambo anche qui, alla Exclusive, con un'altra nuova produzione. Il titolo è Lose Myself, number 9.

quanto sono felice perché alla numero 8 sono tornati dopo 3 anni con un brano inedito. Chi? Loro, in Eugenea, un pezzo che sa di libertà, leggerezza ed è già virale su TikTok. Senza pressioni, c'è uno scaccio spiriti sonoro a confermare che la band è da disco d'oro. Loro sono in Eugenea, Shalla.

0: protagonisti di questa prima parte alla Exclusive: Benny Benassi, DJ Goya, The Bows, Atopic, Alok, In Eugenia. Adesso vi porto a spasso nel tempo, c'è il Disco Flashback.
1: Disco Flashback.
0: La nostra macchina del tempo questa settimana ci porta negli anni 2000 con gli ATC, Touch of Glass. Da una cover riadattata del brano russo Pesenka, i Touch of Glass pubblicavano Around the World, La La La, Super Hit, Super Flash.

0: Andiamo in box, piccolo cambio e si riparte con la Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance
1: Chart. Da Villa Urbana, Radio Team 2000. Exclusive Dance Chart. Falsa.

0: Nächste.
1: Secondo appuntamento settembre 2026 con la Exclusive Dance Chart. Riprendiamo così la nostra scalata della Mount Dance Nazionale. Number 7, inamovibile la hit degli Another, Talk to You. Non ne vuole proprio sapere di abbandonarci. Del resto è energia pura. La musica degli olandesi ci cattura. Numero 7.

Si sale, si sale in chart, ne abbiamo due, back to back. Altra fiammata per la numero 6, un bel canto d'amore che emoziona l'ascoltatore. Protagonisti Angelina Mango e Marco Mengoni. E in quinta fate attenzione perché qui si balla e si canta. E certo che ti passa. Un pilastro della dance pop come Miss Madonna e Dance Theory firmano la number 5. Back to back.

anche, beh, ecco la numero 4. E rieccoci in super salita. Novità con il duo house olandese degli Another. Silver Line è una bella hit. Hanno scelto in voce la cantante statunitense Emily Warren perché questa traccia è davvero vibrante. È una traccia scintillante. Numero 4.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

Gradino più basso, una canzone che ti regala tanta energia perché ti rapisce e ti porta via. Nuovo look per una old hit, quella di Robin S, la ricordate, Show Me Love? L'artista LB1 ce l'ha confezionata come I

Top Dance, la Exclusive Dance Chart. In questa seconda parte ci siamo divertiti con gli Another, Madonna, LB1, Ira Star, Peggy Goo. Arriva il pezzo più forte, arriva la numero uno. Number one. Ma c'è poco da fare, si confermano number one con lo slogan "Come noi non c'è nessuno", Ugel, Ultranate e Imala Angel. I'm moving to the sun, domina tutti. Number one, Exclusive.

0: ragazzi, beh, il prossimo appuntamento vi aspetto per un altro grande step con la Exclusive Dance Chart. Stessa ora, stessa stazione, Exclusive Dance Chart, la tua chart da campione. Alla prossima, belli, da Max Martinelli. Grazie Paolo, ciao Isa, ci sentiamo presto, vi voglio bene. Exclusive Dance
1: Chart. Da Villa Urbana, Radio Team 2000.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Estatissima, il programma della tua estate.
2: Vi è offerto da
3: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

mercoledì 16 settembre, signore e signori, siamo arrivati all'ultimo giro di boa della nostra straordinaria avventura estiva. Benvenuti da Alessandro Fizzotti in Estatissima. Questo è il mercoledì più elettrico di tutta la stagione, il punto di non ritorno, dove l'emozione si mescola alla voglia di fare festa più forte che mai. Siamo a metà dell'ultima settimana e sento la vostra energia arrivare dritta al cuore di questo microfono attraverso i vostri messaggi incredibili. Grazie per tutti quelli che ci hanno scritto su WhatsApp, vi saluto tutti dal cuore e abbiamo risposto a tutti voi. Oggi non facciamo però prigionieri, abbiamo preparato una scaletta che scotta, una sequenza di hit micidiali pensate per farvi ballare, cantare ovunque vi troviate, senza sosta e senza pensieri. Settembre corre veloce, ma noi siamo ancora più veloci e vogliamo dimostrarvelo nota dopo nota, eh? Anche insieme ai nostri ospiti, perché tra poco parleremo di medicina e di salute della nostra bocca. E anche un tema che a me piace tantissimo dibattere alla radio, lo sbiancamento dentale. Fa male o fa bene? Ne parleremo con l'esperto, uno dei massimi esperti in Italia, un dentista di livello internazionale, il professor Mauro Labanca, collegato da Milano. Uno spazio ancora con un cuoco di fama internazionale, braccio destro di Gualtiero Marchesi. Ci sarà con noi Fabio Zago e la sua rubrica, che ha avuto grandissimo successo e che trovate sul nostro sito podcast estatissima.it per così superarvi, no? Nelle vostre cucine, anche quando Estatissima appunto non sarà più in onda. E poi lo spazio con Elisabetta Dente, appuntamenti da non perdere, la cultura, l'humus culturale del nostro paese che batte, veramente batte forte. E allora andiamo con il nostro programma, alziamo il volume a tutto sound, a tutta Estatissima.

0: Siete all'interno di Estatissima, insomma le vacanze diciamo lo stanno per concludersi e mentre prepariamo un po' l'agenda e il guardaroba per il rientro in ufficio c'è un accessorio che più di ogni altro comunica salute e sicurezza di sé che è il nostro sorriso. Tuttavia, tra vari caffè ghiacciati, aperitivi in spiaggia e qualche sigaretta di troppo in relax, i denti possono apparire spenti e anche un po' ingialliti. Per capire, insomma, come ripartire con il piede giusto e anche con un sorriso smagliante, diciamolo, siamo in compagnia del professor Mauro Labanca, odontoiatra, chirurgo orale di fama internazionale. Mauro, benvenuto.
1: Ben trovato a te, come sempre, grazie per questa tua bella iniziativa e un caro saluto a tutti i nostri radioascoltatori, ovunque essi siano.
0: Senti Mauro, nel linguaggio comune si fa confusione tra igiene professionale e sbiancamento, molto spesso, eh? Si pensa che l'ablazione del tartaro basti a rendere i denti bianchi. Ci puoi spiegare perché queste due procedure sono diverse e perché è fondamentale che una corretta igiene orale preceda sempre il trattamento sbiancante?
1: Allora, l'igiene professionale, quella che è più comunemente definita l'ablazione del tartaro, prevede la pulizia e la rimozione della placca del tartaro sopra e sotto gengivale ad opera di un igienista qualificato, laureato in igiene orale, e che viene fatta con strumenti ad ultrasuono, strumenti manuali o qualunque altra procedura. Al termine di una pulizia dei denti intesa come rimozione del tartaro e della placca sopra e sotto gengivale, quasi sempre quella procedura viene completata da quello che è uno sbiancamento che tramite un airflow, tramite un getto di bicarbonato, di sostanza in aria, che toglie la pigmentazione superficiale. Tutto questo quindi è quello che viene fatto come igiene professionale, che serve per lo stato di salute del dente, per lo stato di salute del periodonto e che toglie, diciamo, in buona misura tutte quelle pigmentazioni superficiali che il dente può avere. Nulla a che vedere con lo sbiancamento, che è una procedura completamente diversa che agisce proprio sulla struttura intrinseca del dente e che ovviamente può essere fatta solo ed unicamente in una situazione di già ottenuta pulizia. Quindi l'igiene professionale deve assolutamente essere propedeutica ad una seduta di sbiancamento e deve essere di poco propedeutica, quindi normalmente nel nostro caso noi facciamo l'igiene e poi dopo prepariamo lo sbiancamento.
0: Mauro, in commercio dai supermercati al web troviamo tantissimi kit domestici, no? Dalle penne sbiancanti ai gel low cost. La normativa europea però è molto severa, no? Sulle concentrazioni di perossido di idrogeno. Ecco, cosa rischia concretamente un paziente che sceglie il fai da te rispetto ad un trattamento controllato in studio? E perché lo 0,1% di perossido dei prodotti da banco spesso non produce alcun risultato scientificamente rilevante?
1: Provo a dare una risposta la più completa possibile restando in un contesto non eccessivamente profondo o scientifico. Lo sbiancamento professionale, quello che noi facciamo in studio, agisce sulle macchie profonde del dente, mentre il kit da farmacia no. Il kit da farmacia porta ad un miglioramento leggero rispetto a quella che poteva essere la pigmentazione iniziale. Non dimentichiamo che lo sbiancamento lavora non tanto sulla pigmentazione quanto sul colore intrinseco del dente. E il kit da farmacia spesso non dà un risultato uniforme quanto lo può dare lo sbiancamento professionale. In più, con il kit da farmacia non c'è nessun controllo clinico, quindi dato che uno dei problemi legati allo sbiancamento è un'eventuale comparsa di sensibilità, di irritazione gengivale, oppure perché viene utilizzato su dei denti non adatti, il kit da farmacia non è assolutamente adeguato, perché solo un professionista può capire anche se e dove lo sbiancamento può ottenere realmente un'efficacia.
0: Oggi la tecnologia ci permette di usare lampade a LED o laser, no? Per potenziare quello che è l'effetto dei gel sbiancanti. Molti hanno timore che queste luci possano cuocere il dente o danneggiare lo smalto. Ci spieghi come agiscono in realtà le molecole di ossigeno sui pigmenti della dentina e perché questo processo, Mauro, se eseguito appunto da un professionista, non intacca minimamente l'integrità dei nostri denti?
1: Allora, anche qui cerco di dare una spiegazione parzialmente scientifica, ma comunque ad uso per tutti. L'ossigeno agisce sui pigmenti attraverso reazioni di ossidazione. In pratica le molecole di ossigeno penetrano nello smalto, lo smalto che è un po' come, dobbiamo pensare al dente come un muro in cui ci sono i prismi dello smalto, che sono i mattoncini, e c'è la sostanza interprismatica che è il cemento che li tiene uniti. Quindi le molecole dell'ossigeno penetrano all'interno dello smalto, reagiscono con i pigmenti organici rompendo i doppi legami. Quindi l'ossigeno, cioè il perossido di idrogeno, la carbamide, rompe chimicamente i pigmenti senza minimamente intaccare, questo è fondamentale, la struttura minerale dello smalto, proprio perché agisce su un bersaglio chimicamente completamente diverso.
0: Una volta ottenuto il bianco desiderato, Mauro, il timore è che l'effetto svanisca subito. Per le prime 72 ore dopo il trattamento si parla spesso di dieta bianca. Ecco, quali sono i cibi e le abitudini che dobbiamo assolutamente evitare per non poi vanificare questo investimento fatto, e come possiamo far durare il nostro nuovo sorriso anche per tutto l'anno lavorativo a venire?
1: Allora, in questa domanda ce ne sono due. La durata, prima tu hai parlato, mi hai chiesto di parlare del kit farmacia. La durata del trattamento fai da te innanzitutto è molto, molto meno consistente. Quando si fa uno sbiancamento professionale ben condotto, i risultati spesso durano anche per un paio d'anni e poi possono essere ripresi velocemente. Con il kit da farmacia, che forzatamente ha delle concentrazioni inferiori per evitare sovradosaggi, la durata di poche settimane. Detto ciò, quando viene fatto una seduta di sbiancamento, l'igienista, e in questo senso voglio ringraziare il mio prezioso igienista dottor Dino Giannotti che da anni mi segue e mi aiuta in questo tipo di lavoro, prima ancora di fare lo sbiancamento spiega questa cosa, e cioè che nell'immediato post trattamento può esserci la comparsa di un po' di sensibilità che può essere gestita, ma soprattutto bisogna fare quella che tu chiami giustamente dieta bianca, quindi bisogna ridurre l'assunzione di bevande scure, salse, condimenti molto intensi come l'aceto balsamico, frutti molto colorati come i mirtilli, bevande con colorante artificiale, ovviamente evitare se possibile il fumo e avere assolutamente un'adeguata igiene orale, perché si evita una ripigmentazione dei denti. A volte l'utilizzo di un dentifricio sbiancante, ma sempre, ne abbiamo già parlato, abbiamo già affrontato questo argomento in passato, sempre con le dovute cautele, può aiutare. In caso di comparsa di sensibilità, anche qui il fatto di essersi rivolto ad un professionista darà la possibilità al paziente di consultare chi lo ha trattato per valutare insieme quale può essere l'ottima soluzione per gestirla.
0: Grazie al professor Mauro Labanca, dentista di Milano, per essere stato con noi, e a te ovviamente una buona fine estate.
1: Grazie a te e una buona fine estate anche a tutti i nostri radioascoltatori.

0: vivi la tua estate con noi. Ovunque tu sia,
1: digita www.estatissima.it.
0: Estatissima.it.

0: E siamo arrivati ufficialmente quindi all'ultimo appuntamento per questa estatissima 2026 in compagnia del nostro Fabio Zago. Abbiamo veramente dato un bel morso a questa estate. Ciao Fabio, benvenuto.
1: Buongiorno a te ascoltatori e ciao a te Alessandro.
0: Allora, chiudiamo in bellezza. Ancora una volta parliamo di pollo, però con un piatto, vabbè, semplicissimo e che ha anche lui una storia, la Caesar Salad, no Fabio?
1: Sì, è una storia divertente, un cuoco italiano che forse lavora in Messico, poi negli Stati Uniti, Cesare si chiama, quindi Caesar Salad non è insalata di Cesare Augusto, ma è di Cesare, un cuoco che è andato a vivere, a lavorare là, credo agli inizi del Novecento, ma vado a memoria. È una ricetta molto facile che all'inizio forse non prevedeva il pollo, ma poi è diventata famosa anche per quello. Lattuga romana, abbondante. Diciamo che una volta che è pulita ce ne serviranno 60-80 grammi a testa, spezzata piccola, quindi bisogna comprarne il doppio perché ha una certa quantità di scarto, naturalmente lavata, asciugata eccetera. Si condisce con un battuto, un frullato al giorno d'oggi, di olio extravergine, limone, sale, pepe e un tocco di aglio di asciuga. Sull'aglio crudo tritato nell'olio e nel limone o nell'aceto e sulla quantità di asciuga lascia voi, alcuni non mettono l'asciuga e alcuni sì, l'aglio sì, però la quantità, io dico uno spicchio d'aglio per 4 persone. Quindi questo condimento, che è cremoso ed è molto profumato, molto italiano, è l'elemento tipico dell'insalata. Su questa base di lattuga romana, 100 grammi a testa di pollo arrosto, anche pollo avanzato arrosto, oppure si cuociono delle cosce arrosto in forno e poi si spolpano, oppure si cuoce il petto di pollo in padella o alla griglia, poi si taglia a fettine sottili, scegliete voi. Comunque il pollo è cotto da prima, pochi minuti, ed è l'unica cottura perché d'estate in cucina fa caldo, pollo arrosto tagliato a fettine sottili. Scaglie di parmigiano, diciamo per 4 persone 80 grammi di formaggio. Al momento di andare a tavola si condisce l'insalata con questa crema di olio, 80 ml di olio più l'aceto, il limone, l'aglio, l'acciuga, si aggiunge il pollo magari appoggiandolo sull'insalata e sopra di tutto le scaglie di formaggio. A completare il piatto, crostini di pane. Quindi diventa un'insalata molto ricca perché ha il pane, quindi gli amidacei, ha le proteine del pollo, ha i sali minerali della verdura. È un piatto unico, l'unica cottura è il pollo. Buon appetito.
0: Grazie, grazie veramente al nostro Fabio che è stato con noi per tutta questa grande estate 2026, ti ringraziamo molto. Ecco, io voglio chiudere con te con una battuta, no? Perché sono iniziate da poco e stanno iniziando un po' dappertutto in tutta Italia le scuole e ci sono tanti, no, che stanno studiando magari per diventare un cuoco poi in futuro. Il consiglio che dai è invece quello che non dovrebbero mai fare?
1: Quello che non dovrebbero mai fare è cercare i soldi subito, tanti soldi, ma cercare di lavorare per aziende importanti dove si impara bene il lavoro. E naturalmente il consiglio prima è studiare, perché il cuoco che sa solo fare le cose e non ha capito cosa fa, non va da nessuna parte. La cultura enogastronomica di un cuoco, che è cultura matematica, cultura di lingue straniere, culture della nostra storia, delle nostre tradizioni, è fondamentale.
0: Grazie Fabio Zago, un abbraccio di cuore.
1: A voi tutti.

0: Siamo arrivati all'ultimo appuntamento anche con Onda d'Azzurro, la rubrica della nostra Elisabetta Dente, che ringrazio ovviamente per essere stata insieme a tutti noi per questi 3 mesi estivi. Grazie Elisabetta.
1: Grazie a te.
0: Allora, andiamo con le tue segnalazioni davvero interessanti, a partire dalla Lombardia.
1: Dalla Lombardia, sì. Si svolge fino al 25 novembre in vari comuni del nord-ovest di Milano la 18ª edizione dedicata a Marilyn Monroe di Donne in Canto, festival itinerante di parole e musica al femminile, ideato e diretto da Giorgio Almasio. Il 18 settembre è di scena Villa Cortese, Ivana Menegardo de Belter, in Peggy Guggenheim, in Una donna controcorrente. Poi il 20 a Prignana Milanese, Giulia Pont presenta Ti lascio perché mi fai salire il cortisolo.
0: Andiamo ora in Veneto invece.
1: In Veneto, a Venezia, dove andiamo direttamente a casa di Peggy Guggenheim per conoscerla o riscoprirla come Peggy Guggenheim Jeune. Qui a Palazzo Venier dei Leoni, che Peggy acquistò nel 1948, che poi divenne la sua dimora veneziana e parte del quale, a partire dall'anno seguente, Peggy destinò spazio espositivo per una piccola ma preziosa collezione d'arte contemporanea. Tutto però aveva avuto inizio a Londra un decennio prima, quando nel 1938 Peggy aprì in Cork Street, nel quartiere di Mayfair, la sua prima galleria dal nome appunto Guggenheim Jeune e affinò la sua propensione per le espressioni artistiche più vivaci dell'arte contemporanea, dall'astrazione al surrealismo, fino a diventare mecenati di artisti quali Marcel Duchamp e Vasily Kandinsky e di artiste donne quali Eileen Agar, Barbara Hepworth, Rita Larsen e Sophie Teuber-Hart. A Londra maturano la sua visione museale, la sua idea di collezionismo, che approdano ora a Venezia nella mostra aperta fino al 19 ottobre Peggy Guggenheim a Londra, nascita di una collezionista, accompagnata da un catalogo illustrato pubblicato dalla collezione Peggy Guggenheim e distribuito da Marsilio Arte.
0: Chiudiamo con il Piemonte.
1: Precisamente a Verbania, dove ci attende la mostra Alessandro Mendini, Cose, Stanze come Mondi. È il titolo della mostra a cura di Loredana Parmesani, aperta a Villa Giulia, a Verbania sul Lago Maggiore, fino al 27 settembre. È una mostra antologica che presenta in 130 opere la carriera del maestro del design italiano, ma anche la sua produzione fra arte e architettura, dal radical design agli anni postmoderni, dai primi anni 70 fino alla collaborazione con Alessi.
0: Grazie ad Elisabetta Dente per essere stata con noi per tutta questa bellissima estate vissuta tra i 20 appuntamenti in giro per l'Italia, e ovviamente un abbraccio di cuore e alla prossima estatissima.
1: Grazie anche a te.

Terz'ultimo appuntamento di questa stagione incredibile. Il cuore veramente batte forte, ragazzi. Sapevate che le relazioni nate in estate tendono a essere molto intense? Le avete provate? Insomma, speriamo che il legame tra noi e voi duri molto più di una sola stagione. Tutte le interviste più emozionanti le potete trovare su estatissima.it. Mandateci magari qualche saluto finale dell'estate sui nostri canali social, sia su Facebook che su LinkedIn. E grazie per tutti i messaggini che arrivano alla nostra linea WhatsApp. Ma Alessandro Fizzotti non vi abbandonerà. Vi ricordo, come sempre, che partiremo da ottobre con la nuova stagione del Fizz in the Morning, il nostro morning show del mattino, e con il Fizz Show, il grande club delle interviste, il più importante d'Italia. Ma grazie a voi che siete in tantissimi. Un abbraccio!

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
3: Va ora in onda
4: Black Coffee, il meglio della soul funk.

I Wild Cherry erano una cover band hard rock, ma con l'avvento e la popolarità dell'era disco il gruppo trovò sempre più difficile trovare ingaggi. Parisi, il leader del gruppo, tentò di convincere i suoi compagni a inserire brani dance nelle serate, ma loro si opposero perché non volessero essere etichettati come una band disco.

Funk Out My Face con uno dei giri di basso più devastanti della storia della musica. Loro sono i fratelli George e Louis Johnson, prodotti da quel genio assoluto di Quincy Jones, un pezzo che è un vero e proprio manifesto per la musica funk. Brano estratto dal loro album di debutto Look Out Far del 1976. E visto che abbiamo citato il genio di Quincy Jones, perché non andare ad ascoltare un brano di un suo album, The Dude del 1981, il brano si chiama I No Corrida.

0: All'epoca quest'uomo era già l'architetto sonoro più influente del pianeta, capace di plasmare i successi di Michael Jackson e Frank Sinatra, ma quando decide di pubblicare un disco a suo nome trasforma la classe assoluta in un concentrato di pura adrenalina, funk e disco. Sto parlando dell'immortale Quincy Jones, era I No Corrida. Un altro genio, arriva Al Jarreau.
1: ¡1983!

Se c'è un brano in grado di trasformare anche la giornata più nuvolosa in una passeggiata di sole, beh, è Morning, un vero toccasana contro lo stress. Dal suo omonimo album del 1983, una vera e propria sferzata di energia positiva firmata da uno dei più grandi vocalist di tutti i tempi, Al Jarreau. Lui non canta semplicemente le note, le fa rimbalzare, le modella come fossero uno strumento a fiato. Chiudiamo la prima parte con It's About Time, capitata da Jean-Paul Blue Munich. La band ci regala un vero e proprio inno alla positività con la voce rassicurante di Joe Rose. Ascoltiamogli Incognito.

Curious Subject, il nuovo di Chaka Khan, un inno alla maturità e all'autoaccettazione, un brano raffinato e coinvolgente che unisce una produzione moderna con la collaborazione di Sia. Il brano ha avuto anche un debutto spettacolare grazie a un'esclusiva esibizione live della cantante sulla prestigiosa piattaforma internazionale Color Show. Adesso tuffiamoci nel sound avvolgente di una delle voci più belle e potenti del nuovo R&B internazionale. Lei è Coco Jones. Questo è il suo splendido singolo che si chiama Love Me.

Dopo Coco Jones in arrivo una ballata elegante e sensuale con un'atmosfera magica dove il jazz incontra il soul più profondo, per voi I Belong to You, unione perfetta tra il sax di Bonnie James e la voce bellissima di Lady Z.

era Lady Z con il sax di Bonnie James. Nella prossima novità le voci sono quelle del talento solo di Lucky Day e di Leon Thomas, con un suono che unisce la tradizione dell'R&B a tocchi moderni e raffinati, il tutto nel nuovo singolo che si chiama Fly Who Out.

L'ultima novità vanta la firma di Dr. Dre. Qui abbiamo una collaborazione esplosiva direttamente dal progetto Kill the King, Anderson .Paak insieme a T.I. e insieme a Stallone, il funk e il rap con il brano Where I Am From.

5, le novità oggi direttamente da Color Show, dal suo ultimo album Chuckzilla, Chaka Khan con Curious Subject, il nuovo di Coco Jones con Love Me Traug, il sax di Bonnie James e la dolcezza di Lady Z in I Belong To You, la collaborazione di Lucky Day insieme a Leon Thomas con Fly Who Out ed il funk e rap dell'ultimo brano di Anderson .Paak con Where I Am From.

Nel 1975 questo gigante del soul conquistava le classifiche mondiali con il suo sound orchestrale, quel timbro baritonale unico nel suo genere. Nonostante il testo sia profondamente sensuale e sembra dedicato a una donna, Barry White rivelò in un'intervista a Billboard che la canzone era dedicata alla sua carriera, visto che in quel periodo ogni suo brano era un successo. Era What I Am Gonna Do With You. Il ritorno di Bruno Mars con l'album The Romantic, uscito ad inizio del 2026, una delle novità più interessanti di quest'anno. Ascoltiamo On My Soul.

Era Bruno Mars con On My Soul. Adesso prepariamoci a fare un viaggio nel tempo con una ballata di puro soul uscito nel 1975 all'interno del capolavoro That's the Way of the World. Questo brano è una carezza in musica, la voce inconfondibile è quella di Phil Bailey, che si fonde alla perfezione con il calore del compianto Maurice White. Be Ever Wonderful, gli Earth, Wind and Fire.

Erano gli Heart, Wind and Fire con Be Ever Wonderful, adesso un vero e proprio gioiello nel genere soft rock che ha dominato le classifiche americane conquistando il primo posto e diventando la colonna sonora di intere generazioni. Baby Come Back the Player, che fu anche il brano di esordio del gruppo californiano nel 1977, dove vedeva al basso un certo Ron Moss il Ridge di Beautiful.

Gli OJs ci ricordano che la musica non serve solo a divertirsi, ma è un linguaggio universale, porta messaggi di speranza, unisce le persone e racconta la realtà. Il sound è quello inconfondibile di Philadelphia, curato dai maestri

Gamble and Huff. Il risultato è un capolavoro assoluto. 1975, era Message in Your Music. Chiudiamo la puntata di oggi con un classico della disco, You Can Do It. Sono One

0: You Can Do It era l'ultimo brano di oggi qui a Black Coffee. Questo era Black Coffee, un'ora di soul, funk ed R&B qui nella tua radio preferita. Io sono Claudio Bosco. Oggi mi sono dimenticato di salutare la Carla Vetturini per la parte musicale, per la parte tecnica, va Mirko Centofanti. Un grazie, ovviamente un grazie a tutti i nostri ascoltatori.
1: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
2: Bentrovati amici di Musical Chatter, pronti per un appuntamento di chiacchiere e musica. Oggi parliamo di come chiedere le cose, di due modi molto diversi di chiedere qualche cosa. Ad esempio, Paolo Conte, nella sua canzone Via con me, invita diretto così a scappare con lui. Mentre un'altra, per fare un esempio, fare mille canzoni che ci sono e che parlano di richieste, può essere quella di Fiordaliso che dice: non voglio mica la luna, io non pretendo la luna, ma pretendo uno spazio vero per me stessa. Quindi due canzoni immediate, certo, famosissime, ma costruite con tanta intelligenza, con questo modo di incuriosire, di portarci dentro la canzone con questa richiesta, una positiva, via con me, via, così, un imperativo, e l'altra in negativo: non voglio la luna, sembra che voli basso, ma in realtà chiede molto di più forse della luna. Partiamo da Via con me, una fuga elegante, un po' misteriosa. Conte non dice mai davvero però dove si va. Conta l'invito, quel via, via, via, via, ripetuto come una porta che si apre. Dentro ci sono jazz, swing, profumo di chanson francese e un gusto per le parole suonate, quelle sillabe che sembrano non voler spiegare tutto perché preferiscono creare musica, ritmo, atmosfera più che significare davvero qualcosa di preciso. Preferiscono suggerire. Una curiosità importante, ad esempio, che è inserita in Paris Milonga, l'album del 1981 pubblicato dalla RCA italiana. Il disco è uno snodo decisivo per Conte perché porta a maturazione la sua miscela di jazz e di swing con queste suggestioni anche sudamericane e un immaginario europeo. Ed è anche il suo primo album a circolare fuori dall'Italia. Il brano, Via con me, fu registrato allo studio Format di Torino, che è una città fondamentale per lui, per Paolo Conte. C'è poi la vita lunghissima di questa canzone. È stata reinterpretata da Roberto Benigni, dai Neri per caso, dai Las Cruz, da Fiorella Mannoia ed è pure finita in cinema, televisione e pubblicità, fino a diventare quasi una sigla dell'eleganza italiana nel mondo. Eppure resta una canzone, diciamo piccola, di poco più di 2 minuti e mezzo, costruita su un equilibrio perfetto fra leggerezza e malinconia. Vocalmente Conte fa una cosa rara. Non canta per dimostrare, appunto per raccontare, ma per evocare. Il timbro bello, ruvido, fumoso e un po' ironico nel modo, giocoso. Ecco, le parole sembrano uscite da un pianoforte più che da una gola, più che dalle corde vocali. Ascoltiamocela, come un invito a lasciare per un attimo il mondo fuori dalla porta, andare via, via, via, via. Paolo Conte, Via con me.
3: Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti.

entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, entra e fatti un bagno caldo.

autonomia, la possibilità di respirare senza dover giustificare sempre tutto. Ecco, la forza di questo brano è proprio qui. È romantico, ma anche molto asciutto, molto consapevole. La canzone fu presentata al Festival di Sanremo del 1984 e si classificò quinta, diventando però poi il vero salto di qualità per Fiordaliso. È firmata da Zucchero Fornaciari, da Luigi Albertelli ed Enzo Malepasso, con un arrangiamento di Vince Tempera, ed era uscita ai tempi su 45 giri per la Durium. Il successo, come dicevo, andò ben oltre il festival, il brano fu certificato disco d'oro e arrivò anche al pubblico internazionale grazie alla versione spagnola, Yo no te pido la luna. Nel 1984 Fiordaliso era già alla terza partecipazione sanremese, ma con questo brano smise di essere solo una promessa e diventò una voce riconoscibile e riconosciuta. Il testo mette al centro una donna che non vuole essere salvata con promesse grandiose, vuole solo essere ascoltata. In pieno clima anni 80 era una dichiarazione più moderna di quanto potesse sembrarci oggi. E poi c'è la voce, Fiordaliso ha un timbro potente, diretto, con una venatura rock che impedisce alla canzone di diventare soltanto melodica. E così, dopo l'eleganza laterale di Conte della prima parte, arriva questa richiesta chiara e necessaria. Silvia Dini vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima puntata di Musical Chatter e ci salutiamo ascoltandoci insieme Fiordaliso con Non voglio mica la luna.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: I viaggi sonori tra le onde della musica mixata con Lorenzo Speed su Radio Team 2000, Radio Felix da Pordenone, Radio Centrale Oristano e Radio Villa Urbana Music. Buon ascolto!
2: Benvenuti nel nuovo viaggio musicale con Lorenzo Speed. Lasciatevi trasportare dalle onde sonore.

Et voilà, c'est la musique, c'est fantastique, c'est très joli. El sonido, bienvenido al sonido. Con Lorenzo Speed, viaggi sonori, www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/lorenzospeed. Se non l'avete già fatto, iscrivetevi gratis al mio canale YouTube. Siamo sempre di più con tantissimi viaggi sonori, commenti.

grazie a voi, ciao Lisa, ciao a tutti gli amici che ci seguono con affetto e simpatia, forza. 349-7267-647 per i vostri messaggini, whatsappini, telegrammini. Si va con la musica verso vette inesplorate, novità discografiche per voi in questo nuovo viaggio sonoro, e allora scatenatevi.

Salutiamo Lauro. Sì, Lauro. Paolo, Laura, Giulia, Giorgia e Sole da Tezze sul Brenta, anche loro sempre presenti. Ciao ragazzi, un abbraccione.

0: numero 1 i viaggi sonori di Lorenzo Spit. Ciao, Maura.
1: Con il bello e il brutto tempo, ogni momento è un piacere ascoltare i tuoi viaggi sonori, Lorenzo Spit. Ciao, da Romina Sanzenone.
0: La musica è un linguaggio internazionale, come lo sono i viaggi sonori di Lorenzo Spit.
2: Un saluto spaziale per Lorenzo Spit
3: da Erika
2: e Marika. Portaci in orbita con i tuoi viaggi sonori.
4: Pronti tutti, si parte per il pieno di energia, simpatia ed allegria. Il nome è Lorenzo Spit.
5: Da Campo San Piero, un pensiero speciale per Lorenzo Spit con l'augurio di un magico viaggio sonoro.
6: Va bene, fratello.
3: Ciao, siamo Erika
2: e Marika
3: da Montebelluna.
2: Anche noi ci uniamo ai viaggi sonori di Lorenzo Spit con armonia e in

in martellate di vocali, poi vado in confusione. Dai, si ride, si scherza, scatenatevi, siete sempre le benvenute e i benvenuti con i vostri vocali. Salutiamo Manuel di Arzignano, sempre presente anche nelle giornate di difficoltà. Questo è un bel segno, la presenza costante. Grazie Manuel, un abbraccione a te.

Grazie Roby. Mi fate ridere, ragazzi. Mi diverto insieme a voi. Ciao Lorenzo, è un grande piacere ascoltare la tua musica. Sono Roby, ti mandiamo in confusione. Esatto, i suoni sono in progressione. Io sono un po' dolce, un po' cafone. E quindi si va così. Vi piace la musica? Ve gusta il sonido? Scriveteci 349-7267-647. Mandateci i vostri feedback musicali via SMS, WhatsApp e Telegram al numero 349-7267-647. Allora Manuel voleva fare tanti auguri di buona guarigione a sua moglie che ha il gesso al braccio sinistro. Va bene, allora buona guarigione ad Elisa, la sposina di Arzignano. Vamos!

0: Lorenzo Spin, le tue note sonore sono come deliziosi cioccolatini. Ma che bella questa musica che ti porta in un oceano di infinita dolcezza sonora. Inutile dirlo. Lorenzo Speed è un qualcosa di unico veramente nell'universo.
1: Ciao Lorenzo, ci sono anch'io, Cristina da Padova, in macchina in ritorno dal lavoro, ma ti sto ascoltando.
0: Armonia, la musica planetaria che si ascolta da oriente ad occidente. Si viaggia per mari e monti, sempre in compagnia dei fantastici viaggi sonori del grandissimo Lorenzo Speed.

0: sono il Franchino e niente, praticamente.
1: Oh, finalmente è arrivato Lorenzo Speed con i suoi viaggi sonori.
2: Lorenzo Speed, con simpatia fiorentina, ti salutano e ti augurano un buon viaggio sonoro, Maura e Ilaria.

Ciao, ciao, salutiamo anche Barbara di Povolaro di Due Ville. Ciao Barbara, la Barbie c'è. E gli amici di Passo di Riva, Vivaro, Novoledo, Polegge, scriveteci 349-7267647 per nuovi itineranti viaggi sonori, geografici e musicali, sonori, spazio-temporali. Dove andiamo in questo viaggio sonoro? Dove vi porteremo? Scrivetecelo 349-7267647, WhatsApp, Telegram, SMS. Siamo qui per voi.

0: ascolto con piacere a questo nuovo viaggio sonoro e infatti di sottofondo c'è...
1: Un saluto carissimo a due splendide ascoltatrici, le colonne portanti dei viaggi sonori di Lorenzo Speed, Lady Dolcezza, alias Dunia, mamma croata, Mela Cotogna, e Lady Strickete Strockete, alias Gabriella Dall'Olmi.
2: Ciao, sono Erika da Contea e anch'io partecipo ai viaggi sonori di Lorenzo Speed.
3: Ave, ego sum Fabio ex monastier et ego quoque musicam Lorenzo Speed.

Selección musicale F2E par Lorenzo Speed. Vi aspetto sul mio canale YouTube, youtube.com/LorenzoSpeed. Se non l'avete già fatto, iscrivetevi gratis al canale, dove troverete anche le mie varie produzioni discografiche, tra le quali Armonia, Viaggio, Sublime, sigla, titolo Forever Friends, che potete condividere, utilizzare, suonare, ballare, fare conoscere. Più siamo, più ci divertiamo, come dico sempre. Allora forza, alziamo il volume e immergiamoci in questo nuovo viaggio sonoro.

Ecco qua l'Anna di Breganza che ci fa i complimenti, ha detto bellissime queste musiche, mi portano la gioia dentro il cuore e quindi ci fa piacere. Ecco, allora vuol dire che qualcosa nel nostro piccolo siamo riusciti a trasmettere. Grazie ad Anna per questo bel feedback telefonico, grazie grazie. Allora, se come Anna volete fare i complimenti o anche le critiche, perché no, purché costruttive, ben vengano al 349 7267 647, sms, whatsapp e telegram, siamo qui per voi, dite la vostra, interagite, forza e coraggio. Anna di Padova c'è, allora da Anna di Breganza, provincia di Vicenza, ad Anna di Padova, allora benvenuta a pista, eccomi, Anna Padova c'è, ciao Anna, benvenuta a bordo, forza.

Dai, dai che ci va, allora scatenatevi, WhatsApp, Telegram, SMS 349-7267-647, l'atmosfera è sempre più magica.

0: da Lady The Voice, attrici Irene Cinti, special guest per Lorenzo Spide sui viaggi sonori.
1: Io grazie veramente dal cuore al mitico Lorenzo Speed che accoglie le richieste di tutti i radioamatori, radioascoltatori e dà voce veramente a tutti quelli che vogliono ascoltare la musica super super top.
2: Ehi là, Lorenzo Speed, anche oggi siamo qui per ascoltare il tuo mitico programma musicale.
0: Ciao, sono Saeya, anche io ascolto i viaggi sonori di Lorenzo

0: io ascolto i viaggi sonori di Lorenzo Speed.
1: Anche questa volta ci godiamo le preziose emozioni musica di Viaggi Sonori con Lorenzo Speed.
2: Ciao a tutti, sono Isabel Pistore ed anch'io ascolto i viaggi sonori di Lorenzo Speed.

Cosa fai, Lorenzo Speed? Dove ci stai portando? WhatsApp, Telegram, SMS 349-7267647 per chi non ha voglia di abbandonare il viaggio sonoro ma di partecipare in modo attivo a tutto ciò. Scriveteci SMS, WhatsApp e Telegram 349-7267647, www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/lorenzospeed.

Eccola qua anche l'Ada di Asolo. Ciao Ada, benvenuta. Allora, welcome, benvenuta a bordo per il gran finale di questo viaggio sonoro. Non è mai troppo tardi per collegarsi ai viaggi sonori.

Ciao Franco, ma sei Franco DJ? Mi sembri tu del numero. Bella questa musica elettronica classica, Lorenzo, Franco. Lo so, se no non la metteremo se non fosse bella. Grazie comunque, Franco DJ, mestre se non ricordo male, correggimi se sbaglio.

Dai ragazzi e ragazze, il gran finale. Allora, se volete scatenarvi, abbiamo ancora 3, 4, 5 dischi per il gran finale, quindi scatenatevi. WhatsApp, Telegram, SMS al 349 7267647.

0: Ascolto con piacere i tuoi viaggi sonori. Metti tanta bella musica e tanta simpatia. Grazie di cuore, Lorenzo. Ciao!
1: Ehi là, Lorenzo Speed, anche oggi siamo in viaggio con la tua musica, la tua fantastica colonna sonora delle nostre giornate. Grazie per questi favolosi viaggi sonori.
2: Viva Lorenzo, che ci tiene sempre in compagnia, la sua musica è meravigliosa come lui.
3: Un saluto a Lorenzo Speed da Angelo from Massachusetts, USA.
4: Note musicali celestiali. Lorenzo Speed, con questa armonia hai superato te stesso.
5: Ciao, sono Saeya, anche io ascolto i viaggi sonori di Lorenzo Speed.
6: Un abbraccio grande da Lady The Voice, attrice Irene Cinti, special guest per Lorenzo Speed e i suoi viaggi sonori.
5: Io grazie veramente dal cuore al mitico Lorenzo Speed che accoglie le richieste di tutti i radioamatori, i radioascoltatori e dà voce veramente a tutti quelli che vogliono ascoltare la musica super super top.

dai, dai, il gran finale, scatenatevi. 349-7267647. Lorenzo Speed con voi, viaggi sonori, www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/lorenzospeed.

0: da Roberta e Ornella.
1: Bene, bene, allora ringraziamo anche Roberta ed Ornella. Montebelluna e Campo San Piero unite nel segno della musica in questa speciale puntata, in questo speciale viaggio sonoro che volge al termine, ma ancora qualche disco per voi, quindi approfittatene per i vostri messaggini, whatsappini e telegrammini al 349-7267-647. Scatenatevi. Un grazie a tutti quelli che ci hanno seguito anche oggi. Hanno mandato i loro vocali, i loro contributi messaggistici e non.

Ciao, ciao Elena, salutiamo Elena, anche suo nipotino Gioele, che spesso e volentieri ci manda i vocali, ma oggi Elena è sola, non c'è Gioele a tenerle compagnia, che scrive: ciao Lorenzo, bella musica, hai sentito quante persone ti vogliono bene, quanti messaggi, grazie mille, oggi sono sola, ciao, ma non sei mai sola perché ci siamo noi con te. Ciao Elenina, Elena di Rossano Veneto, presente come la Elenina, la fatina di Piove di Sacco, Saccisica, sempre presente anche lei. Vamonos da Piove di Sacco, bassa padovana, a Rossano Veneto, Alto Vicentino, ai confini con la Marca Trevigiana. E questo potrebbe essere il penultimo disco di oggi, vediamo se ne mettiamo un altro o altri due, adesso è tutto da vedere.

Grazie, grazie a tutti. Allora, alla prossima. Non riesco più a fare tempo a rispondere alle telefonate. Comunque, grazie, grazie a chi ci ha seguito anche oggi. Questo è il gran finale di questo viaggio sonoro. Da parte di Lorenzo Speed, l'augurio di un fantastico futuro. Auguri, auguri a tutti, anche alla Roberta che compirà gli anni, diventerà più vecchietta, speriamo diventi anche più saggia. Grazie a tutti per la vostra partecipazione e appuntamento ai prossimi viaggi sonori con Lorenzo Speed. Grazie a tutti e alla prossima. Un abbraccione, spero siate stati felici e contenti anche oggi di ascoltarci, come dicono le favole, visto che abbiamo tanti bambini che ci ascoltano, come Laura, Gioele, Silene, Asia. E vissero tutti felici e contenti. Ciao!

pronti per una nuova meravigliosa avventura.

Grazie per aver viaggiato insieme a Lorenzo Spitzer. Appuntamento ai prossimi viaggi sonori da vivere insieme. Seguiteci anche su www.lorenzospitzer.com.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
9: Mi sento fortunata.
10: Il premio Oscar Angelina Jolie?
11: Ho il risultato della sua biopsia.
10: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
12: Non so come dirlo a mia figlia.
13: Metta la sua vita in pausa per un po'.
10: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
14: Non gliela daremo vinta.
10: Couture dal 26 agosto al cinema.
15: Ehi, hey Bugs!
16: Che succede, amico?
15: Parla del film!
16: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
15: E adesso?
16: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
15: Due biglietti e 8 popcorn!
16: Esagerato come sempre.
2: Quest'estate
17: è un dinosauro, quello!

0: dal regista di It Follows.
1: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
2: Siamo nel passato.
1: Ora che facciamo?
3: Dobbiamo sopravvivere.
0: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
4: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
0: La fine di Oak Street. Al cinema.
5: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
6: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
7: Odio questa notte.
6: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
5: Ali.
6: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
8: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
9: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
10: Penso che non sia semplicemente una macchina.
8: Può un vuoto essere colmato?
11: Rimandalo indietro.
12: Te lo fa ricordare ogni giorno.
8: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
10: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
8: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
13: Avete ascoltato Kamisun Radio, quotidiano di informazione.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

0: Sono le 18 e 15 minuti.
1: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
2: Oh, che pace, che tranquillità senza la principessa.
3: Cominciamo bene.
2: Ma no, dicevo così per dire finalmente un po' di vacanza.
3: Quale vacanza? Dobbiamo presentare Il suono dei ricordi estate.
2: Adesso?
3: Sì, adesso, perché iniziano 60 minuti di dance anni 80 e 90, freschissimi.
2: Con la principessa.
3: E il vostro Nigel.
2: Si parte.
3: Ciuf ciuf.
2: Inizia la dance anni 80 e 90 come non l'avete mai sentita con il vostro Nigel. E dov'è la principessa?
3: Arrivo.
2: In ritardo.
3: Perché per arrivare qui ho incontrato nebbie molto dense.
2: Dense?
3: Sì.
2: Dense vorrei dire.
3: No, proprio dense, perché la nebbia faceva unz.
2: Dopo questo siparietto è il caso di concentrarci su quello che ascolteremo. Pelican.
3: Sono quelli delle penne a sfera.
2: Non date le corda. Nevada, Stacy, Master Boy, System F, Guerrilla, Duffaldy e Double Dare.
3: Partiamo con le penne.
4: You are clear to initiate power up.
5: Unlock

0: Dopo un inizio tumultuoso, eccoci nel suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90 come non l'avete mai sentita. Abbiamo iniziato con Pelican, che nel 1995 realizzarono Don't You Know. Ma prima di passare al prossimo brano, cioè Nevada, quelli che abbiamo in sottofondo, dobbiamo ricordare i nostri contatti.
1: Ecco la nostra infoline, 342-3133-781.
0: Detto questo, ascoltiamo Nevada, Don't You Bring Me Love.

0: Ci vuole proprio l'urletto per celebrare la canzone che abbiamo appena ascoltato di Stacy S. Seedorf o Stacy. Siamo sempre nel 1995, questa è l'Eurodance che arriva da Rotterdam in Olanda, dove è nato Stacy il 31 gennaio del 1969.
1: Ma adesso ci aspettano Masterboy con il brano intitolato Feel the Fire. Lo senti il fuoco, Nigel?
0: Sarà il calore della

0: Il suono dei ricordi playlist estate.
1: Il suono dei ricordi playlist estate.
0: La dance anni 80 e 90 più fresca che ci sia.
1: Con la principessa.
0: Con la principessa, il vostro Night J.

Dance come non l'avete mai sentita. System F, Ferry Corsten, arriva dall'Olanda e ci presenta questa Out of the Blue. Ma ha una particolarità: il ragazzo è membro fondatore del gruppo Guerilla. Qual è questo?

0: Un brano dance più bello dell'altro. Questo è il suono dei ricordi playlist con la principessa e il vostro Nigel.
1: Penultimo brano della playlist è stato Daffodil con Only For You. E adesso abbiamo già in sottofondo l'ultimo pezzo che ascolteremo nella sezione anni 90.
0: Double Dare con I Believe.
1: Amerigo Provenzano e Paolo Bolognesi ci regalano il pezzo che ora ci gustiamo. Si tratta di un brano del 1994.

0: Eccoci negli anni Ottanta, eccoci nel mondo della dance, sempre come non l'avete mai sentita.
1: A meno che non abbiate già ascoltato il suono dei ricordi playlist.
0: In questo caso mi soffermo soltanto sui nomi dei gruppi: Ultravox, Bangles, Gloria Estefan, Clarence Clemons, Aha, Wood Allen, Steve Tenten Duffy.
1: The Depeche Mode.
0: Diventa anche questo un tormentone come quello dei Cappella?
1: Chissà, forse sì, forse no.
0: Benvenuti negli anni Ottanta del suono dei ricordi playlist.
2: Il suono dei ricordi playlist.

0: Questo è il suono dei ricordi playlist estate.
1: La dance anni 80 e 90 più fresca che ci sia.
0: Primo brano della playlist è Dancing with Tears in My Eyes degli Ultravox, ma già scalpitano le Bengals con il loro masterpiece Walk Like an Egyptian.

Ma che volete di più? Questo è il suono dei ricordi playlist che vi mixa anche le canzoni. Gloria Estefan e le Miami Sound Machine insieme per il tema portante del film Three Men and a Baby, Tre Scapoli e un Bebè in italiano, come si intitola Bad Boys ovviamente. Ora Clarence Clemons e Jackson Browne, You Are a Friend.

0: Abbiamo ascoltato Ultravox, Bangles, Gloria Estefan, Clarence Clemons e gli A-ha, una band norvegese formatasi a Oslo nel 1982, poi dopo si lasciarono ognuno per la sua strada nel 2010, dopo la conclusione di un tour mondiale con 73 date. Il brano che abbiamo ancora in sottofondo si intitola Take On Me.
1: Più famoso della pasta asciutta, ma ora ci aspetta Wood Allen con il brano Airport 89.

0: Steven Ten Ten Duffy ci ha presentato Kiss Me nella versione US remix di un personaggio il cui nome è un po' difficile da pronunciare. François Kervokian, questo dovrebbe essere il suo nome.
1: Questi invece sono i Depeche Mode.
0: Ho la sensazione che abbiamo iniziato un nuovo tormentone.
1: Beh, ma il primo amore non si scorda mai, soprattutto se si parla di cappella.
0: Questa frase potrebbe essere mal interpretata, ma comunque è vero, ci sono i Depeche Mode.
1: Il brano che ascoltiamo è la versione originale di Everything Counts.

0: Everything Counts è contenuto anche nella raccolta Singles 81-85 del 1989, appartiene all'album Construction Time Again del 1983. Loro sono i
1: Depeche Mode. Depeche Mode, sì.
0: E così concludiamo. Il vostro Night J vi ringrazia per essere rimasti fino alla fine.
1: Anch'io vi ringrazio per aver ballato con noi. This is the song of memories with Night J. Avete ascoltato il suono dei ricordi playlist estate.
0: Concludiamo?
1: Adesso siete liberi di andare a fare un tuffo.
2: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

0: vampiro, coreografo, performer, etico e anche autore. Sì. È vero che sei nato in Bulgaria?
1: Assolutamente, sono nato in Bulgaria, precisamente a Sofia, la capitale. The capital.
0: Ah. È vero che tu hai perfezionato te stesso a New York?
1: Scusami, amo, ho sentito New York, basta.
0: Sì. Hai perfezionato te stesso, le tue capacità a New York?
1: Sì, amore, alla Broadway Dance, alla Broadway Dance Center School. Diciamo che ho fatto la danza, no, all'inglese. Devo ancora perfezionare.
2: Vabbè, c'è sempre.
0: È stato uno dei volti iconici di Ciao Darwin con Paolo Bonolis.
1: Assolutamente, amore, a farla pazza per Paolo Bonolis.
0: Abbiamo l'onore e il piacere di intervistare questa sera, ladies and gentlemen, Steady Innovation, rullo di tamburi, il grande e unico Philip Simas.
1: Eccomi!
2: Eccolo, un applauso!
1: Fatelo bello, fatelo sincero, fatelo vero! Anche se siete in macchina, giù le mani dal volante, batti le mani, cazzo!
2: Bene.
0: Ma sei unica, ma posso sapere che questa sera, sono curioso, come sei vestita?
1: Amore, ma perché devo essere vestita? Tanto non è videochiamata, no?
0: No, no, ma no, se no. Sei spogliata è meglio, tanto per sapere.
2: Poi io
1: ma
2: non
1: no,
2: ti
1: amore,
2: vedo lo stesso.
1: In verità io sto facendo danza perché oggi sono su a Milano, dunque sono vestita molto street oggi, tutta nera, tutta bella, tutta bionda.
0: Peccato che siamo lontano, se no ti vieni a trovare.
1: Mamma, vieni, sei te che fai tutta l'amica amica, poi non fai più niente.
0: No, abbiamo tre ore di treno, però Giuseppe, lui è più vicino a te perché sta a Milano stasera.
1: Ah, vieni Giuseppe!
0: Giuseppe, lo vai a trovare.
1: Andiamo al Giascavalli, Cucci.
2: Il problema è che io mi devo alzare alle tre, non ce la faccio, perché io dopo devo...
1: Ma amore, ma che cazzo ti devi alzare? Devi fare after, amore, stai a Milano, qui a Milano si fa after.
0: Devi fare after, non devi dormire.
1: Il giorno e la notte.
2: Il mio programma va in onda tutte le notti alle 4, quindi insomma 4 e mezza, quindi...
0: Ma per una volta
1: amore,
0: vado da solo.
1: Facciamo Giascavalli, un po' di Bob Sinclair e facciamo un po' così, Cucci, non aver paura. Andiamo nei bagni, che c'è più acustica.
2: Allora,
0: volevo farti una domanda. Hai iniziato a ballare a 11 anni.
1: Sì.
0: Dopo aver visto il film Honey.
1: Yes.
0: Cosa ti ha spinto a capire che il movimento sarebbe stato la tua lingua principale?
1: Allora, è stato perché praticamente mi è uscito proprio naturale. E secondo me quando a te ti esce una cosa naturale vuol dire che va benissimo, qualsiasi cosa è. Io ho trovato la danza e non ho dovuto fare, lasciami intendere, fatica, ma mi usciva proprio a farmi stare bene, senza pensieri, e proprio cambiare la giornata. E allora da lì ho detto, ok, questo linguaggio mi piace, è per me.
0: Grande, bellissimo. Ma sei fidanzato?
1: No, amore, ma non so, ma oggi è mitico, siamo su Radio 100, cioè l'ho capito, amore.
0: No, siamo su 100 perché qua l'Italia vuole sapere di te. Allora, c'è chi mi ha detto, mi ha chiamato oggi, mi ha detto conosco Philip Simas.
1: Ma che brutta falsa che sei, sarà stata la Simone.
0: Ti giuro, no, Simone, allora, salutiamo.
1: Simo, io ti amo, è la mia sister, ma è lui che fa quelle domande, guarda, così schiette, maledette, perché lui è riverente, io lo amo.
0: Allora, infatti, lo possiamo salutare in diretta. Salutiamo Simone,
1: certo,
0: Di Matteo.
1: Amore, io lo amo. È la mia artista.
2: Ecco qua.
0: Grande.
2: Ecco, Simone, un applauso a te.
0: Bravo. Grande Simone. Infatti, è Simone che ci ha fatto conoscere, tu lo sai? Ah.
1: Sì, lo so, perché lui mi ha detto: amore, non fare niente, perché ha già trovato due persone stupende. Vai, non dir di no, se no ti ammazzo. Io, ok, amore. Cioè, il mio stimo è così.
2: Il bello di Simone.
0: Allora Simo mi ha detto facciamo Andrea Candeo, Philip Simas e Aristide.
1: No vabbè, Aristide è top, amore. Tu sai
0: l'ho sentito oggi,
1: Aristide?
0: Sì, cosa?
1: No, perché ti spiego, perché lui sai che lui è un pantologo, che cazzo è, aspetta,
0: sì.
1: Quello che vede le cose egiziane.
0: Sì, è tipo Harrison Ford.
1: E io ho fatto una delle domande, cioè più iconiche, e io glielo dico già, di guardare il podcast, che poi dopo ne parleremo, lo so, ma proprio per raccontarti cosa ho fatto io, per farti capire quanto sono bionda, lo guardo e gli faccio, ascolta Aristide, tu so che c'è una carriera esorbitante, c'è un sacco di lauree, dato che tu sei stravanti anni luce, ma le piramidi le hanno costruite i giganti? Tipo lui mi ha fatto una faccia. Perché eravamo in diretta, mi ha mandato a fare in culo. però il mood era però è stato carinissimo perché mi guarda e mi fa: ognuno può avere le proprie risposte, io ti dico da una persona che studia, come dire, tu che sei cretino e vedi TikTok puoi pensare quello che vuoi, io ti dico la verità, io l'ho amato. No, mo, stupendo Aristide. Ma poi anche il più bello d'Italia, Andrea Caddeo, è stupendo anche lui, amore.
0: Certo, no, vabbè. Però guarda, tra tutte e tre, io che non me ne tolga nessuno, posso metterti al primo posto?
1: No, amore, guarda, io ti dico la verità, io Andrea Caddeo, perché guarda, per come è stato sincero, perché lui mi è arrivato sì, tipo strabello, limpido, molto coreano, cioè nel senso che si è messo le creme, stupendo, top ten. Lui, io lo guardo, ma perché lui non si ricorda che noi stavamo parlando di uno stesso chirurgo per farci il filler.
0: Sì.
1: E io da bastarda, Fagnani, sì, delle belve.
0: Come sei cattiva, no? Però.
1: Sì. Lo guardo e gli faccio: ma amore, ma oggi cosa ti sei fatto alla faccia? E lui mi guarda e mi fa: vitamine. E io, per chi non sa cosa sono le vitamine, è il filler. Io, amore. Io, amore, stupenda anche lui, amore.
0: Ma l'hai fatto anche del filler?
1: Sì, amore, io lo amo.
0: Sì, sì, abbiamo fatto un'intervista la settimana scorsa con lui. È
1: sì,
0: stato...
1: lo so, amore.
0: Design.
1: Ma parliamo di me, basta parlare degli
0: allora,
1: altri.
0: Allora, parliamo di te. Allora, le tue esperienze in America... Amore, tu è vero che hai vinto una borsa di studio a New York?
1: Io, amore, da uno dei coreografi che io guardavo da YouTube. Tu pensa.
0: E raccontami di quell'esperienza, la tua borsa di studio in America.
1: Allora, è stata molto bella, perché ti spiego, perché io praticamente quell'anno lì ho proprio iniziato a fare l'accademia di danza, proprio mi sono proprio, diciamo, messo dentro proprio forte su quella dedizione lì della danza.
0: Mentre mi racconti la differenza tra il ballo italiano e quello americano.
1: Allora, non c'è, ti spiego, non c'è molta differenza, ti parlo di stile o di attitude, è molto, diciamo, proprio la cosa proprio più lampante è che là puoi lavorare, qui in Italia purtroppo non c'è, faccio un esempio per un ballerino, una partita IVA o qualcosa proprio per lavorare di danza, capito? È più, sarà sempre vista qui in Italia a oggi, sempre come una passione, capito? Invece lì in America è visto molto proprio come lavoro, capito? Tipo se tu vai in America e dici no guarda faccio il ballerino, loro dicono ah ok figo ma di cosa? E tu per dici guarda sono più per showman, per show o per live di qua e di là, e la gente anche comune prende molto più attitude, questo recepisce meglio la vita da ballerino. Invece in Italia se tu dici guarda io faccio il ballerino, loro ti dicono ah ok che lavoro fai? E tu no faccio questo. Cioè, capito? È proprio quella lì la differenza, secondo me, che ancora oggi bisogna un attimo puntare di più, solo quello. Poi ormai diciamo che con il social, diciamo proprio anche l'unità molto, sembra una cosa banale, però a oggi uno per andare a New York gli basta poco. Una volta, se ti parlo degli anni 2000, andare a New York era la grande mela, era il sogno americano, capito? A oggi andare a New York con, faccio esempio, 500 euro, se fai bene i calcoli, vai, fai il volo, vai là, mangi, cioè ce la fai, capito?
0: Certo, certo, certo, è vero, è vero.
1: È molto più, diciamo, è molto più easy, molto più connect, tra, anche se siamo distanti, però sembra molto che siamo molto vicini. Invece, ripeto, la differenza secondo me a oggi, ancora tuttora, è questa cosa qui che non viene proprio presa dalla gente comune come se fosse un lavoro effettivo, capito? Quando secondo me lo è, capito? Come dire, certo, faccio un esempio, un atleta fa solo quello, uguale anche il ballerino, perché il ballerino, è vero, lavora, faccio un esempio per il tour, faccio un esempio di Annalisa, quei 3 mesi, va bene, sì, però lui, faccio un esempio, c'ha la preparazione di 2 mesi prima. Ogni giorno è tutta dedizione, ogni giorno deve andare in palestra,
0: comunque
1: deve sempre aggiornarsi, deve, cioè, diciamo che si deve sempre fare il culo, è proprio un atleta, la gente, certo, intende proprio come pensiero molto atleta.
0: Certo,
1: ecco,
0: certo, certo.
1: Tutta quella, allora, roba lì.
0: Oggi parlavo con un radioascoltatore e veramente mi ha detto sì, conosco Philip Seymour, se l'ho visto a Ciao Darwin.
1: Sì?
0: E da là mi è venuta in mente una domanda. Ho detto lui ti conosce, ma se dovessi descriverti, no, con una frase breve, chi è Philip Seymour? Per chi non conosce, che stasera ti sta ascoltando?
1: Allora, Philip Simas è... Madonna, che brutto però parlare a terza persona, però adoro, perché sì, mi sento già tipo uno che è già morto come Sofia Loren. Quegli attori che hanno già spaccato, hanno già preso 3 Oscar, uguale io. Correggi, amore. Però Philip Simas è quella persona che è sensibile alla vita.
3: Sì.
2: Alla mano.
1: Ha delle cose.
0: Bello.
1: Questo è Philip Simas, perché secondo me la vita, parere mio, per come la prendo io, è prendiamola leggera, cioè non soffermiamoci sempre sulle cose negative, però capiamo cosa veramente ci piace e cosa no, e su quelle cose che ci piacciono, cioè entriamoci dentro, cioè non dobbiamo sempre aver paura che qualcosa diventi negativo. Cioè, se devo fare un'esperienza, io me la godo fino al massimo, capito?
0: Certo.
1: Quella cosa lì.
0: Certo. Poi volevo farti una domanda, perché poi solo oggi, leggendo, ho visto, non lo sapevo, che tu hai lavorato nei video artistici con Caparezza, Giusy Ferraro, sì, David Jane, Annalisa, e Mina e Adriano Celentano.
1: Sì.
0: Qual è il segreto per trasmettere l'energia della danza attraverso uno schermo? E raccontami di queste collaborazioni con tutti questi artisti molto importanti.
1: Allora, ti dico la verità, parere mio, uno sì. Che allora, un vero ballerino, i videoclip è proprio una cosa, parere mio, lasciami intendere, banale, nel senso, è quella cosa, perché non fai quello show, non hai, hai quello spazio libero, allora ti dedichi nei videoclip. Io i videoclip li ho fatti proprio per darmi supporto, darmi quella cosa se mi piaceva veramente. Diciamo che uno, parere mio, non vive di videoclip. Videoclip è quella cosa, ok, devo fare il concerto di Annalisa, faccio un esempio, nel 2027, sì. A oggi loro, i registi, per alcuni a novembre fanno già i videoclip per quelli di Sanremo. Dunque uno dice, ok, io mi porto avanti, conosco quel regista o faccio quel casting, ma non è quella roba che tu dici, arrivo per fare il videoclip. Non so se mi sono fatto capire.
0: Certo, sì.
1: Cioè, io ti dico, il videoclip io volevo proprio capire, perché da quel video che io ho fatto di Honey, sì. Quel film di Honey, volevo proprio capire se era veramente così. Effettivamente non è così, nel non senso che ti spiego, perché Honey è un film, dunque ovviamente, che si parla di lei, dove fa il videoclip, dove fa tutte le sue robe di qua e di là. Effettivamente il videoclip in Italia, io ti parlo, sì. È visto ballerini come contorno, nel senso, se ci sono è come che non ci sono, o c'è quell'artista proprio che danno i pugni in faccia, che ti parlo a oggi c'è, sì. Ma quando li ho fatti io era proprio visto come un contorno. Infatti la cosa che poi a me non era piaciuta, ma una cosa mia, lì sono proprio gusti, è che tu per esempio ti facevi 2 giornate, poi effettivamente nel videoclip ti vedevi tipo 30 secondi dove mettevi il dito sul naso e dicevi, ma io devo fare sta roba, amore?
0: Sì,
1: cioè
0: sì,
1: già
0: sì.
1: Non mi si vede una sega, più certo. Mi si vede quando rutto, cioè porca puttana.
0: Lo so.
1: Solito è sempre così. Dunque certo. È una cosa che ti deve piacere, tutta una cosa che ti deve piacere, secondo me, la vita
0: dai.
1: Anche dei videoclip.
0: Certo.
1: Diciamo.
0: Certo.
1: E io, è la cosa bella sì. Che a me è sempre piaciuto di me, nel senso sì. Buono, ma delle persone, faccio un esempio, intraprendenti, è quello non di vedere le cose belle, ma quello di trasformare, nel senso, io da lì ho capito che non era il mio input, ma da lì non è che ho detto, adesso che cazzo faccio, che schifo, mi sento deprimente. No, ho detto, ok, cambiamo. Non ti piace stare davanti alla telecamera? Prova dietro. Infatti poi io ho fatto il regista dietro. Infatti io ho fatto tutto il videoclip di Wanda Fischer, Favolosa. Certo. E da lì io ti dico, mi è piaciuto di più stare dietro, perché lì proprio capisci cosa vuole l'artista, cosa puoi dare tu esattamente. E da lì è uscita una cosa più che mi ha dato più soddisfazione, diciamo.
0: Come ti vedi nel ruolo da presentatore adesso che tu... Se vuoi parlarci del tuo programma,
1: certo.
0: Il tuo podcast.
1: Allora, io adesso.
0: Che adesso parto. Quando partirà? So che hai registrato.
1: Allora, parte questa domenica,
0: okay.
1: Alle 4 su YouTube e su Spotify.
0: Okay.
1: Su YouTube, sulla mia pagina, che è Philip Simas Real, e invece su Spotify, Philip Simas con il podcast Amo Racconta.
0: Okay.
1: Perché Amo Racconta? C'è un senso molto semplice, ma secondo me nella semplicità tante volte trovi la verità, ed è che tante volte noi parliamo, solo sì. per avere la fama di parlare. Invece quello che non stiamo più facendo è quello di raccontare un'esperienza, quello di aver, di capire cosa si è vissuto, cosa è che veramente ti ha dato quell'esperienza, per quella persona che ti ascolta dargli veramente un'importanza o anche una crescita personale per quella persona a cui tu stai raccontando. E dunque, infatti, questo podcast qui a me piace un sacco, oltre che l'ho fatto io, faccio un esempio, ma proprio perché abbiamo preso i personaggi, ogni ospite è completamente diverso dall'altro. Dunque abbiamo la ballerina ufficiale di Annalisa, abbiamo un giornalista, abbiamo, per dirti, il volto, facciamo scoprire il volto effettivo di Spait, che è un blog molto famoso sul web, è dedicato per la comunità LGBTQ+. Poi abbiamo, faccio un esempio, delle persone, faccio un esempio, il più bello d'Italia, che ci racconta, non perché ti spiego, perché a me di Andrea Caddeo, faccio un esempio, non mi interessa, faccio un esempio, come ha fatto a vincere, ma se quella vincita lì, faccio un esempio, a oggi è un'arma a doppio taglio, è una cosa che gli ha riscosso veramente qualcosa di veramente positivo, perché sai, tante volte essere in una nomina non vuol dire che stai bene, capito? Cioè, noi vogliamo più raccontare quelle cose lì.

0: per esempio come la ballerina di Annalisa, è: ma te, stare in un concerto dove c'hai tante persone che non sono lì per ballare, non sono lì per vedere te, ma per vedere il tuo artista, a te ti funziona, è una cosa che ti piace? Lei poi ci risponderà, perché a me piace proprio fare queste domande qui, cioè entrare più dentro, dove ci può essere un racconto effettivo.
1: Ecco. Allora, io ti auguro che questo tuo programma, tuo podcast riesca alla meglio, allora.
2: Quindi ti dovremmo, come ti dovremmo,
1: sì, ti seguiamo, ti seguiamo, io Giuseppe,
2: come ti cerchiamo su Spotify, come ti cerchiamo?
0: Su Spotify è come nella pagina Philip Simaz, Amo racconta, il podcast.
2: Amo racconta, più. Perfetto.
1: Quindi, Amo racconta.
2: Quindi ci sarà un podcast, sì, ogni tanto, ogni settimana?
0: No, praticamente ogni domenica esce da adesso, da settembre, dal 20 settembre fino a dicembre, ogni domenica. Alle 4.
2: Ah, perfetto. Allora ti cercheremo. Va bene.
1: Allora, so che tu hai scritto anche un libro, Come, Quando, sì? Fuori piove.
0: Fuori piove. Sì.
1: Di cosa racconti questo libro?
0: Qui? Io ho scritto questo libro qui perché sono arrivato ai miei 30 anni e ho voluto proprio farmi un'analisi dicendo: ok, cosa veramente c'hai, cosa veramente hai perduto, cosa veramente ti tieni dentro e cosa invece vuoi tirare fuori che in questi anni non ce l'hai fatta. Infatti parto dall'inizio, da quando io sono stato subito abbandonato, perché io sono stato adottato all'età di 4 anni, sì, e racconto tipo la mia esperienza dell'orfanotrofio, per poi dopo arrivare con l'esperienza della mia famiglia fino alla mia consapevolezza della danza, di fare il change, è proprio prima di fare Ciao Darwin, perché poi sarà una trilogia, come Quando fuori piove, perché questo qui che ho appena scritto è il passato, poi uscirà il presente e poi il futuro.
1: Bellissimo. Allora, le ultime due domande veloci, perché già stiamo scaduto il tempo.
2: Il tempo è
1: allora
2: scaduto.
1: Se dovessi scegliere una canzone che rappresenta al 100% la colonna sonora della tua vita, quale canzone sceglieresti?
0: Allora, io ti dico, non la mia colonna sonora di vita, ti dico, ma quello che veramente mi ha fatto veramente farla riascoltare senza mai annoiarmi, e io ve lo dico, e lo dico agli spettatori di qua e di là, e lo dico sempre a tutti, andatevi a ascoltare Angelina Mango, e non ti dico una canzone, io vi dico proprio, prendetevi, dura tanto 47 minuti, ascoltatevi l'album Cara Me, è bellissimo, sì, di Angelina Mango. Io per farti capire quanto mi è piaciuto, io sono andato al suo concerto di Roma, che sì, avevo già prenotato. Mi è così piaciuto che io sono uscito, sono andato subito su Ticket One e ho preso subito il concerto della settimana dopo, che era tipo, se non erro, tipo a Genova. Ah,
1: bellissimo.
0: Per farti capire.
2: Ultima domanda.
1: Oltre al podcast, il tuo podcast che da settembre a dicembre, ma hai ancora un altro sogno grande nel cassetto tuo che vorresti realizzare?
0: Sì. Allora,
1: quale?
0: Diccelo. Allora, io ne avrei due.
1: Quali?
0: Però io sono un po', ti spiego, un po' napoletano, però voi mi mettete cosa positiva, allora ve lo dico. Perché a regola, sì, non bisognerebbe dirlo, perché porta sfiga, sì, come il gatto, sì, nero. Però io, sì, ti dico, adesso mi sto mettendo la mano sui coglioni, dunque può, vai, funzionare, che mi vada bene lo stesso. Dunque,
1: Scaramanti.
0: Ma di più, amore, io proprio napoletano, cucciolo, cioè se io vedo un gatto nero, amore, io aspetto un'altra macchina.
1: Aspetti la macchina che passa, il corno rosso.
0: No, amore, ma anche il sale, io te lo butto dietro, mi interessa chi c'è dietro. Io te lo butto dietro, mi interessa. E ti stavo dicendo, le mie, sì, due aspirazioni più, sì, grandi sarebbe, una, fare la radio, sì, lo speaker radiofonico, ma te lo giuro, amo, ma un sacco mi piace, perché a me, sì, piace molto il mondo della musica e soprattutto tenere diciamo come si dice tenere compagnia alla gente, perché, sì, a me mi fanno un sacco di compagnia quando io faccio i miei viaggi, tipo come oggi in macchina che sono da Bergamo e vengo a Milano, io ascolto sempre la radio, ma perché mi sento non così solo, non so come farti capire, e a me piace un sacco questa roba, cosa qui.
2: Secondo
0: e
2: sono.
0: La seconda cosa, amore, un reality, a me piacerebbe un sacco, amore.
1: Speriamo tipo che... Pechino Express, come Ale,
0: ma amore,
1: Simone.
0: Sai che ti dico la verità? Sì,
1: perché
0: ma
1: Andrea Candeo
0: troppo.
1: disse così, io vorrei fare Pechino Express.
0: Ma amore, ma sai che Pechino, ti posso dire proprio la verità?
1: Sì.
0: Cioè mi metterebbe un po' d'ansia, secondo me la prima e le due puntate io uscirei, ma non perché non sono forte, ma perché secondo me la gente che c'è lì, parere mio, perché loro di solito vanno dove ci sono le persone tipo, senza offesa, quelle del terzo mondo, cioè capito che arriva una pazza così, non so se la prendono bene, capito? Che sì, tipo, sì, ah, io vado in mezzo alla strada, amore,

0: cioè per me mi mettono sotto.
1: E allora diciamo come Aristide, il Grande Fratello, l'Isola dei Famosi.
0: Amore, io ti dico la verità, a me piacerebbe un sacco il GF.
2: Grande bene, Fratello, sì. Te lo auguriamo bene. Allora.
0: Amore, se dobbiamo dire sto sogno, diciamolo bene.
2: Diciamolo. La sigla
1: allora,
2: è arrivata.
1: Ti auguriamo a Philip Simmons di fare il GF, il prossimo GF sì. VIP.
2: E poi ci sentiamo, noi ti sentiremo comunque. Ciao.
1: Grazie,
0: ciao,
1: sono
0: ciao,
1: piacere.
0: Philip,
2: ciao.
0: Grazie, buona serata a voi. Ciao, grazie mille, sempre. Ciao, ciao.
1: Ti adoriamo.
0: Io di più. E vengo a Roma.
1: Certo, ti aspettiamo, eh.

0: Ed eccoci qua, caro cuginetto, devi darci i titoli giusti. Bene, allora, signore e signori, in mancanza di Lucia, salutiamo Marco Roma. Buongiorno Marco.
1: Buongiorno a tutti. Ha cambiato un po' voce, mannaggia. Marco Roma ha cambiato voce. Marco Roma. Incredibile.
0: Salutiamo comunque Marco Roma che è stato con noi poco fa.
1: Sì, esatto, un saluto, sì, un buon lavoro, una buona giornata, perché insomma
0: ce l'ho. E ricordiamo questa sera Philippe Simaz alle 20 di sera, questo signore particolare che poi ci racconterà a 20 di sera quello che fa. E allora, siamo tornati allora?
1: Sì, siamo tornati.

0: e con i Depeche Mode.
1: Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Considerato che il direttore artistico di Radio Team 2000 ci concede 40 secondi per parlarvi di Remember, perché non approfittarne ogni domenica mattina alle ore 11? Appuntamento con la musica evergreen internazionale dagli anni 70 e 90, con Alberto De Gennaro, che poi sarei io. 120 minuti di Super Sensitive Extra Sound, di intenso groove in un souvenir di reminiscenze nostalgiche. La domenica su Radio Team 2000 alle ore 11.

Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

sfiora leggermente, dimenticando continuamente, di notte specialmente.

1981 e miscela la musica degli anni 80 con la Mixtape, la musica mixata degli anni 80 su Radio Team 2000.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

poi che c'è di male? Qualunque cosa tranne un quadro surreale. Dove ti sei trovato, confuso e disperato, assente la ragione, senza la ragione, restando sei scappato. E un buio tira l'altro, l'istinto rifiutava quel quadro esagerato. Poi contro ogni scommessa hai acceso mille luci, ma il buio che c'è dentro lo vinci se lo bruci. E un giorno una scintilla, guidata dalle stelle, accese un grande fuoco.

sbaglia, ne paga poi le spese. Per questo che consigli li mando a quel paese. Sono come un fuoco di paglia spento. Domani

vivrò, anche se fare a meno di lei farebbe bello il resto. Ma poi penso al resto, beh, non ho mai pensato.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.